Because the Night, suoni notturni su Nova Radio.

Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

La tempesta che spazza via è passata di qua. Quando l'ultimo se ne andrà, non resta che suona.

is fine.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

sai quando sei grande, le cazzate che fai sono uguali, solo che la gente le prende più sul serio e ti devi abituare, non c'è più nessuno che ti viene a fermare.

0: lo sai, ci sono persone, posti ed emozioni che voglio sempre con me, e allora li metto dentro le canzoni. Io sono un mago, questa è la mia magia, e vuoi non vuoi sei mia.
1: Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

Fantastico. 101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming. Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Riesplode la guerra in Golfo Persico, dove si è appena conclusa un'altra ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane. Teheran annuncia la chiusura dello stretto di Hormuz e di aver colpito navi statunitensi, ma il comando americano nega. I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona, davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Seconda ondata consecutiva di violenze razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati hanno scatenato per le strade una vera e propria caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Dal governo britannico accusa Elon Musk per il sostegno alla rivolta. Addio a Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari, giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato. Tra i tanti messaggi di cordoglio, quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio Nations League del Little Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida, l'avversaria sarà la Germania. E da Alessandro Cisilin, grazie dell'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
0: Nova Radio Black and Rock.

0: Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Nuova ondata di attacchi USA all'Iran. Nelle scorse ore Teheran ha risposto con lanci di missili e droni verso le unità navali americane e diverse basi USA nel Golfo. Poi l'annuncio di Trump: stop ai raid, ma l'Iran firmi l'accordo o riprenderemo. Il servizio di Laura Supino.
2: Riesplode la guerra nel Golfo Persico, dove si è conclusa una nuova ondata di attacchi americani su diverse postazioni iraniane nello stretto di Hormuz, prevalentemente postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, ma anche a quanto si apprende un impianto idrico e l'impianto petrolchimico di South Pars. Teheran ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz e risposto con attacchi missilistici contro basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, che conferma gli attacchi e anche di aver attivato le difese antiaeree. Secondo fonti iraniane sarebbero state colpite anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, parla di un atto di diplomazia coercitiva e fa sapere di aver impiegato negli attacchi ben 49 missili Tomahawk. Poco dopo le 3 di notte, ora italiana, Trump ha annunciato uno stop provvisorio alle operazioni militari. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti confermano tuttavia contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per evitare un'escalation.
1: I cristiani non possono fare la guerra, ha scandito ieri sera il Papa alla messa celebrata alla Sagrada Famiglia a Barcellona davanti ai reali Felipe e Letizia, al premier Sanchez e a tutti gli spagnoli in diretta televisiva. Non possiamo credere in Gesù e abbandonare chi soffre, chi piange, chi fugge dalla miseria, ha detto. E il tema dei migranti sarà al centro oggi degli incontri a Las Palmas, stamane il trasferimento di Leone sull'isola. Seconda ondata consecutiva di proteste, violenze e razziste a Belfast, dove gruppi di uomini mascherati e vestiti di nero hanno scatenato per le strade una vera e propria guerriglia e una caccia all'immigrato, attaccando di nuovo la polizia, che ha risposto con dure cariche. Il premier britannico Starmer condanna le violenze e annuncia l'invio di altri 200 agenti a sostegno delle forze locali. Dal governo britannico accusa di Elon Musk per il sostegno aperto alla rivolta. A scatenare le violenze il brutale accoltellamento di un quarantenne ripreso in un video circolato sui social, incriminato un sudanese di 30 anni. A Roma ieri l'assemblea di Confcommercio, in apertura il messaggio del presidente della Repubblica Mattarella, presente anche Giorgia Meloni per la prima volta all'assemblea in qualità di premier. Sentiamo Nicola Compagnone.
3: Nonostante la persistente incertezza, l'Italia presenta comunque segnali positivi e ce la può fare. È il messaggio di speranza lanciato ieri dal presidente di Confcommercio Carlo Sangalli nel corso dell'assemblea annuale a Roma dell'associazione. Al centro il presente e il futuro dell'economia italiana.
4: Si proceda dunque alla riduzione dell'aliquota centrale dal 35 al 33% per i redditi fino a 60.000 euro per dare il giusto riconoscimento al ceto medio. Fiscalità equa e conti pubblici in ordine sono due fattori determinanti per la crescita economica.
3: Presente per la prima volta in veste di Presidente del Consiglio anche Giorgia Meloni, la quale ha attaccato l'idea di tassare i patrimoni, sostenendo che l'obiettivo dell'esecutivo è permettere agli italiani di costruire ricchezza dopo decenni di sacrifici.
5: Con questi provvedimenti solamente ogni anno noi rimettiamo nelle tasche degli italiani, dei lavoratori, 21 miliardi di euro. Siamo partiti ovviamente dai redditi più bassi, via via abbiamo allargato il raggio d'azione, non intendiamo fermarci, vogliamo fare di più particolarmente per alleggerire il carico fiscale sul ceto medio.
1: Addio ad Ettore Guastalla, 73 anni, caporedattore di Rai News, inviato di guerra ed esperto di questioni militari. Giornalista di lungo corso, rigoroso e appassionato, per la sua scomparsa tanti messaggi di cordoglio, tra questi quelli sentiti dall'agenzia di stampa Area, di cui Guastalla, pioniere dell'informazione radiofonica, fu direttore nei primi anni 90. I funerali venerdì ad Artena, in provincia di Roma. Sport, calcio, tutto pronto a Città del Messico, l'ombelico del mondo del calcio. Nel magico stadio Azteca le emozioni della cerimonia di apertura, incentrata sulle leggendarie figure di Pelé e Maradona. Poi si gioca con il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
6: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi. Il tributo alle leggende orei e al Pibe de Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse. Mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra, guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
7: Community Radio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, per veicoli fermi una varia, coda di 4 km tra Firenze Sud e Incita Reggello e di 1 km tra via 1 Variante e Badia, il tutto in direzione sud. In A11 rallentamenti e code verso Firenze, tra Prato Ovest e Vivo con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla diramazione Livorno in A12, code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione autostrada Genova-Livorno-Cecina. E ancora infipili rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze-Scandicci. Provenendo da Firenze segnaliamo coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario in corso fino alle 2 di domattina 12 giugno, uno sciopero che interessa il traffico ferroviario, tutti i treni interessati da cancellazione o provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
10: Pensare e comunicare, il segno toscano.
11: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
10: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
11: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
10: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
11: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
0: Nova Radio, Black and Rock.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blitz Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, per veicoli fermi una varia, coda di 4 km tra Firenze Sud e Incitareggello e di 1 km tra via 1 Variante e Badia, il tutto in direzione sud. In A11 rallentamenti e code verso Firenze tra Prato Ovest e Vivo con l'A1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola. Sulla diramazione Livorno in A12, code a tratti tra Stagno Nord e Livorno in direzione autostrada Genova-Livorno-Cecina. E ancora infipili rallentamenti verso il capoluogo tra Ginestra e Firenze-Scandicci. Provenendo da Firenze segnaliamo coda in uscita a Santa Croce. Prima di salutarci, per il traffico ferroviario in corso fino alle 2 di domattina 12 giugno, uno sciopero che interessa il traffico ferroviario, tutti i treni interessati da cancellazione o provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Newsbox,
4: notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Buongiorno e ben ritrovati da Martina Agnoletti. Nova Radio apre come sempre le sue giornate con lo spazio dedicato alla cultura e tra pochissimo vi lasceremo agli approfondimenti di oggi. Vi ricordo però nel frattempo che potete ascoltarci sui 101.5 se siete a Firenze, gli 87.8 dal Mugello, www.novaradio.info per lo streaming. Nova Radio se ci seguite in DAB con la radio in digitale, e vi ricordo anche che potete scriverci e mandarci messaggi vocali via WhatsApp al 366 1014 094.
3: Newsbox.
4: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
5: Torna a Firenze il Perù Cinema Festival, la rassegna dedicata alla cinematografia peruviana contemporanea promossa dall'associazione Tincui. Dal 12 al 14 di giugno il Cinema La Compagnia ospiterà la seconda edizione del festival, proponendo uno sguardo su una cinematografia poco conosciuta all'interno del panorama europeo, ma sempre più apprezzata nei festival internazionali. La seconda edizione del Perù Cinema Festival prosegue il percorso avviato lo scorso anno dall'associazione Tincui, che intende favorire il dialogo culturale attraverso il cinema e offrire uno spazio di condivisione tra storie, persone e culture differenti. Anche quest'anno il programma metterà al centro autori nuovi ed emergenti con opere che raccontano il Perù contemporaneo. Di cosa c'è in programma per la seconda edizione del Perù Cinema Festival? Abbiamo parlato con Anna Maria Alicia Nava San Roman, presidente dell'associazione Tincui.
6: Penso che questa cosa bella, no? Che il cinema peruviano oltrepassa i confini e che alla fine siamo riusciti a farlo, ci rende veramente anche orgogliosi e poi molto soddisfatti, no? E siamo molto grati in realtà all'appoggio che ci danno tutti i registi, in questo caso sono registi giovani che incominciano, sono emergenti, che incominciano a fare dei bei lavori e toccando anche tematiche importanti, ma in tutto il mondo, non sono solo tematiche peruviane. In alcuni casi sì, ci sono anche le tematiche peruviane, anche sociali importanti, però gli argomenti spaziano, no? Su tematiche che in realtà vediamo anche in Italia, li vediamo un pochino dappertutto.
5: Cosa vedremo? Quali sono gli appuntamenti principali?
6: Allora, noi vediamo il giorno dell'inaugurazione un bel film, anche un po' comico, diciamo, che si chiama Muerto de Risa, che sarebbe morto da ridere. È abbastanza divertente questo film, sì, sì, è una ironia, diciamo, un'autoironia, no? Di un personaggio che lavora anche alla televisione, però alla fine, capito, diventa ironico anche su se stesso. E questo è il primo film dopo l'apertura, che sarà alle 20, e il film sicuramente incomincerà alle 20:30. Poi dopo abbiamo un altro film che il nome fa un po' perché è divertente, il nome fa anche un po' ridere, nel senso che si chiama L'erezione di Toribio Bardelli. È anche da vedere. Questo è un film interessante, anche di una famiglia un po' scombinata, che poi alla fine trova una certa unione, diciamo, dopo alcuni fatti che sicuramente dovrete vedere. Poi dopo c'è quell'altro che si chiama Amore di Riccio, e questa è una coppia giovane che incomincia con una grande passione, un grande amore, e poi dopo nel tempo questa cosa un po' incomincia a cambiare, e il finale è un po' diverso da quello all'inizio, di tanta passione, di tanto amore. Questo. Poi dopo c'è Nanito, questo è bellino, questo è un film molto carino perché parla dell'amore nella terza età, e si vede davvero con molta sensibilità da parte del regista come si può amare anche nella terza età, no? Poi La Pampa in realtà è di un regista che si chiama Dorian Fernandez, e questo è un film abbastanza premiato, che parla delle difficoltà che ci sono specialmente in Perù al sud, della mineria illegale. E questo è un grande problema, perché Perù ha un po' di oro, però non si può combattere la mineria illegale, perché certo l'acquisto dell'oro fuori mercato anche, però insomma il governo fa tanto per combattere questo, però ci sono grandi difficoltà. Il film è molto interessante, ha vinto diversi premi.

Hai lasciato piazze piene, urne vuote, tremori gentili, trecce sottili, tracce profonde sugli zerbini dei miei pianerottoli. Mancano

0: Vox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: Torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi, che dedichiamo alla 32esima edizione del Festival Luglio Bambino. Dal 6 al 19 di luglio, 75 eventi in 8 comuni, oltre 40 associazioni coinvolte, eventi di teatro, musica, cinema, circo, letteratura, laboratori e giochi, con un'anteprima sabato 13 giugno alle ore 21 al Museo Archeologico Gonfienti, in programma Verdi Game. Tutto nel mondo è burla, a seguire dal 3 al 5 di settembre la seconda edizione di Settembre Bambina. La manifestazione è promossa dal Comune di Campi Bisenzio e diretta dalla Fondazione Accademia dei Perseveranti. È dedicata ai bambini e alle bambine e alle famiglie tutte. Noi abbiamo parlato oggi con la vice sindaca e assessora alla cultura del Comune di Campi Bisenzio, Federica Petti, e a lei abbiamo chiesto proprio l'importanza che Luglio Bambino ha.
2: Allora, Luglio Bambino appunto è giunto alla 32esima edizione, alla mia età e quindi come me tante generazioni sono cresciute con questo festival, che nasceva e nasce ancora oggi come momento di socialità per i bambini e le bambine che non possono permettersi di andare 3 mesi in vacanza, e quindi abbiamo scelto proprio il periodo di luglio, che sappiamo essere il periodo in cui non ci sono molti servizi, le scuole sono chiuse, e quindi noi vogliamo ridare centralità ai bambini e alle bambine, ma anche a tutte le famiglie, dedicando loro dei momenti gratuiti in cui possano stare insieme e possano anche divertirsi. Soprattutto c'è anche un'importanza politica, perché comunque parlare di bambini e bambine a mio avviso è anche fare politica, in cui finalmente le politiche possano concentrarsi sull'infanzia, che spesso viene bistrattata, se ne parla sempre troppo poco e a mio avviso male. Invece creare dei momenti pensati principalmente ai bambini e alle bambine significa fare una politica non solo per le famiglie, ma proprio per l'infanzia.
1: A raccontarci meglio invece che cosa ci sarà in programma per questa 32esima edizione di Luglio Bambino, Sandra Gesualdi, direttrice della Fondazione Accademia dei Perseveranti.
3: Il filo conduttore intanto è rimettere al centro i bambini e le bambine, ma non in modo retorico, per davvero renderli protagonisti, ma non soltanto rendere protagonisti loro. Sono stati, abbiamo lanciato una call in primavera, i bambini e le bambine delle scuole di Campi Bisenzio sono stati coloro attraverso i loro disegni a elaborare, a inventare la nuova mascotte di quest'anno, quindi dargli anche un senso vero di partecipazione, ma rendere le città proprio a misura di bambino e di bambina in senso vero. Quindi durante il festival pedonalizzeremo il centro storico, per cui i bambini per 10 giorni possano giocare a pallone, disegnare le strade e abitarle in senso vero, ma è continuare a fare un festival così, che mette in rete 8 comuni, li vorrei citare: Greve per la prima volta quest'anno, quindi arriviamo fino al Chianti, Signa, La Strassigna, Scandicci, Sesto Fiorentino, Calenzano e Firenze con i quartieri 4 e 5, vuol dire è una scelta politica precisa, perché sappiamo benissimo che i bambini nel mondo e le bambine in questo momento non solo non sono protagonisti, ma sono le vittime più innocenti di questi conflitti atroci. Fare il riferimento alla Palestina è doveroso, quindi scegliere di continuare a lavorare per anche solo 15 giorni, impegnarsi e mettere al centro i bambini e le bambine, è una scelta politica ben precisa. Vuol dire che questo mondo non ci piace, attraverso l'immaginazione, che è il tema portante di questa edizione, immaginazione senza confini, attraverso l'immaginazione vorremmo costruire il mondo che ci piace. Naturalmente è un mondo equo, è un mondo solidale, è un mondo in rete, è un mondo in cui le bambine e i bambini possono vivere tranquilli.
4: Quali sono alcuni degli appuntamenti che proporrete?
3: Allora, ci sono 75 eventi, oltre 40 associazioni che li hanno proposti, 3 debutti nazionali, produzioni della Fondazione Accademia Perseveranti. L'anteprima è sabato 13, sabato adesso, in cui ospitiamo il Verdi Game, che anche lì è una collaborazione del Maggio Musicale Metropolitano. E poi non mi viene da citare, cioè sono talmente tanti che non mi viene da citarne. I linguaggi artistici sono toccati tutti, abbiamo il cinema con la car, con l'ape car che porta il cinemino nelle frazioni più lontane di Campi Bisenzio, abbiamo le produzioni nostre, Chi è stato è il debutto nazionale, è una produzione di teatro per bambini della Fondazione Accademia dei Perseveranti, che da quest'anno con il suo teatro Dante Carlo Monni è entrata nella rete delle residenze. E poi collaborazioni per la prima volta importanti. Un altro tema è mettersi in rete, insomma la cultura non è priorità o esclusiva di nessuno, una cultura accessibile perché tutti gli eventi sono gratuiti, tante famiglie anche di background straniero l'anno scorso si sono avvicinate, per la prima volta sono entrate in teatro, hanno partecipato, perché insomma è accessibilità a 360 gradi, ma insomma l'idea è anche quella di...

0: nostra società.
1: Chiudiamo lo spazio dedicato alla cultura, ci risentiremo nel pomeriggio dalle 15.10 con Sputnik e dalle 16.05 con le notizie del Nova Radio News. Vi lascio in compagnia di un po' di musica, dell'agenda eventi Luci della Ribalta e a seguire dello spazio dedicato all'attualità. Un saluto a tutti da Martina Agnoletti, rimanete con noi su Nova Radio.
2: Newsbox. Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. È stata un'altra notte di guerra nel Golfo Persico, con una nuova ondata di attacchi americani all'Iran che si è conclusa poco dopo le 3 di notte ora italiana. Colpite postazioni radar, sistemi di difesa e di comunicazione, oltre a diverse infrastrutture civili. L'Iran ha risposto con attacchi missilistici verso basi USA in Bahrain, Giordania e Kuwait, annunciando la chiusura dello stretto di Hormuz e sostenendo di aver colpito anche due navi USA. Il Pentagono smentisce, fa sapere di aver impiegato 49 missili Tomahawk e parla di un atto di diplomazia coercitiva. A dare l'annuncio della sospensione delle ostilità è stato lo stesso Trump. L'Iran ci ha chiesto di fermarci, firmino l'accordo, colpiremo ancora senza pietà, l'avvertimento del presidente americano. Trasformeremo la regione in un inferno, la minaccia dei Pasdaran. Diverse fonti stampa confermano contatti nella notte tra diplomazia e mediatori per fermare l'escalation. Profonda preoccupazione è stata espressa dalla Cina, che ha esortato a non intensificare il conflitto che rischia di infiammare il Medio Oriente. Israele, fa sapere il Pentagono, non ha partecipato agli attacchi della scorsa notte contro l'Iran, ma continua a martellare il sud del Libano, in particolare Tiro. La città è quasi in macerie e solo ieri altre 11 persone sono rimaste uccise in un raid di Tel Aviv, migliaia di civili in fuga, assistiti per quanto possibile dai militari della missione UNIFIL. È la rinascita della giustizia, così Luis da Silva, assolto dall'accusa di aver ucciso la vicina di casa Pierina Paganelli nell'ottobre 2023 a Rimini. La decisione della Corte di Assise di Rimini è arrivata ieri notte dopo oltre 16 ore di camera di consiglio. Il DNA del 36enne senegalese non sarebbe stato trovato sul luogo del delitto e non sarebbero state accertate prove della sua colpevolezza. Da Silva, che era in carcere da luglio 2024 e rischiava la condanna all'ergastolo, è stato dunque immediatamente liberato. La procura di Rimini ha fatto sapere che farà appello contro la sua assoluzione. È terminato con una sconfitta al termine di 5 tiratissimi set l'esordio in Nations League dell'Ital Volley maschile, campione del mondo, opposto alla Francia, campione olimpica. Si è giocato a Ottawa in Canada e già stasera nuova sfida per gli azzurri di De Giorgi, avversaria la Germania. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e buona giornata.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.
3: Think I'm going crazy.
4: Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.

0: Notizie, cultura e approfondimenti.
1: Newsbox.
0: Notizie, cultura e approfondimenti da Firenze e Toscana.
2: Nove e sei minuti di questo giovedì 11 giugno, buongiorno dalla redazione giornalistica di Nova Radio, ben ritrovati all'ascolto con questa nuova puntata di Newsbox. In studio Riccardo Pinzavuti, in primo piano l'attualità, vedremo fra qualche istante le ultime notizie dai quotidiani online, con ancora i temi del conflitto in Medio Oriente in primo piano e poi ancora però la politica e la cronaca. Sul fronte invece locale, numerose notizie, le scelte dei quotidiani sono diversificate, si va dai temi del turismo a quelli dei trasporti con il dibattito su Toscana Strade e ancora i temi della cronaca. Per quanto riguarda i nostri approfondimenti, nel corso della puntata ci occuperemo della ondata di denunce che la magistratura a Pisa ha emanato nei confronti di manifestanti e partecipanti a iniziative di protesta pro palla nel corso dei mesi scorsi, tra cui anche alcune iniziative che si sono svolte all'Università di Pisa, molteplici capi d'accusa per il movimento No Pal Cittadino, Pro Pal Cittadino, un atto di persecuzione e che si inquadra in una campagna di carico repressivo che deriva da alcune leggi governative restrittive. Ne parleremo tra gli altri con Cinzia Della Porta, ricercatrice del CNR che ha preso parte alle manifestazioni. Parleremo però anche di altro, parleremo di scuola, scuola in un luogo particolare, le carceri fiorentine. Nei prossimi giorni parleremo moltissimo anche a livello dei media mainstream della maturità, ma ci sono tanti ragazzi che in condizioni difficili dentro le nostre carceri studiano e conseguono diplomi e alcuni anche studiano all'università. Ne parleremo con Claudio Pedron del CPA 1 di Firenze, il centro per l'istruzione degli adulti, che lavora anche dentro le carceri fiorentine. 9-8 minuti, partiamo dal meteo del Consorzio Lamma con il nostro previsore. Buongiorno.
3: Buongiorno, buongiorno da Giulio Betti, grazie per il collegamento. Per quanto riguarda la giornata di oggi, ci attendiamo appunto condizioni di prevalente stabilità, le nubi a tratti compatte di queste ore sono nubi medie che non porteranno precipitazioni, che tenderanno a ridursi notevolmente nel pomeriggio quando ci sarà spazio per il sole. Da segnalare al di fuori della provincia di Firenze la possibilità di qualche acquazzone tra le zone interne del Grossetano e tra Senese ed Aretino. Per quanto riguarda appunto Firenze, il rischio di precipitazioni è piuttosto basso, temperature quest'oggi molto gradevoli, intorno ai 27-28 gradi, quindi temperature in media se non leggermente inferiori alle medie tipiche del periodo. Per domani venerdì invece pressione in aumento, condizioni di stabilità prevalente, cielo per lo più sereno, poco nuvoloso, venti settentrionali per lo più deboli, temperature in aumento, valori che torneranno a sfiorare i 30 gradi, temperature che poi aumenteranno ulteriormente nel fine settimana.
2: Grazie, a risentirci domani con il Lamma. 9 e 9 minuti, qualche istante di musica e poi andiamo alle vicende e le principali notizie.

0: Newsbox.
1: 9-10 minuti, le principali notizie dei quotidiani online. La vicenda medio orientale, ancora bombe, ancora scontri sui cieli dell'Iran. Un raid statunitense, lanciati 49 Tomahawks, missili a lunga gittata degli Stati Uniti. Teheran ammette che sono state colpite basi in Kuwait, Bahrain e Giordania come ritorsione. Il Corriere della Sera: pesanti raid statunitensi sull'Iran, dicanosi all'intesa, bombarderemo senza pietà. Il presidente statunitense ieri aveva detto che gli iraniani, avendo portato avanti troppo a lungo la trattativa, rischiavano grosso, e queste dichiarazioni in realtà seguivano le affermazioni che parlavano di un accordo che sembrava essere a portata di mano. Intanto Teheran cambia rotta, ora si batte davvero per le milizie amiche. Cosa sta facendo Trump? La strategia tra raid e trattative, manca soltanto la firma, aveva detto. E poi negli Stati Uniti l'inflazione alle stelle, 4,2% a maggio, si allontana il taglio dei tassi della Fed, ci sono anche delle conseguenze a livello interno. La Repubblica: dall'apertura, raid in Iran dagli Stati Uniti, 49 missili Tomahawk, accordo o nuovi bombardamenti, Teheran replica, colpite basi americane nel Golfo. L'analisi della strategia, la Casa Bianca tra l'escalation e la ricerca di un'intesa. E poi in Libano, a Beirut, il popolo Hezbollah scende in piazza contro Israele, siamo l'asse della resistenza, mentre a livello di collegamento con quanto avviene anche in Italia sulla dichiarazione sul terrorismo, ma l'Italia non firma l'intesa. Dalla Medio Oriente all'Ucraina, sempre su Repubblica, nuovo blitz con il tritolo a Mosca, l'Ucraina così ha ucciso Davidov, il generale dei missili. Intanto una raffineria russa in fiamme dopo un attacco con un drone. Dall'Ucraina invece passiamo agli Stati Uniti con il Corriere della Sera. SpaceX, la lezione delle compagnie delle Indie, i rischi enormi del monopolio di Musk sui trasporti spaziali, come evitarlo. Poi ancora La Stampa, parliamo di vicende interne, l'ossessione a destra, così Meloni è caduta nella trappola del generale Vannacci, è l'analisi di Alessandro De Angelis. Per la leader dei Fratelli d'Italia, l'ex militare, anche una carta per arginare Marina Berlusconi, l'analisi del dibattito e delle strategie nel centrodestra. E poi ancora vicende italiane, punte sullo stretto, l'argine dei giudici, le mire della politica, l'inchiesta che è stata aperta su tentativo di corruzione, la cricca del ponte tra nomine e lavori. Ancora Corriere della Sera sulla cronaca, la soluzione nel processo per la morte dell'anziana donna uccisa a Bologna, Pierina Paganelli. L'unico imputato è stato assolto da Silva. Chi è da Silva? L'operaio con due mogli e amanti mai nascoste, che ha scosso la comunità di Rimini. Il diritto Paganelli e le possibili piste alternative, la procura farà appello, quindi non si ferma qua la vicenda. 9:14 minuti, la pubblicità e poi ancora altre notizie dalla nostra regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Newsbox.
1: 9:15 minuti e andiamo ora con Newsbox alle vicende della nostra regione. A volo d'uccello i titoli dei quotidiani che si occupano di Firenze e della Toscana, per darvi un po' il senso anche delle notizie scelte. La Nazione di Firenze apre con la cronaca. Ragazzina inseguita e molestata, una serata shock per una minorenne, mi ha palpeggiata, adesso soffro di attacchi di panico. Il racconto della mamma della 17enne, le ha offerto dei soldi per non parlare e sul caso indagano i carabinieri. Altra vicenda di cronaca, di tutt'altro genere, muore in ospedale dopo il ricovero, le figlie denunciano, c'è un'inchiesta, la procura dispone l'autopsia, è successo a Careggi. Dalle pagine invece del Corriere Fiorentino, urbanistica, un nuovo appello di padre Bernardo Gianni, priore di San Miniato, che dice serve una pausa di riflessione, e la sindaca Funaro dice è positivo che rilanci la nostra idea. Il comune aveva parlato di una sorta di stati generali dell'urbanistica, però ancora non si è visto la luce di questa ipotesi. L'abate San Miniato al Monte parla delle scelte di Palazzo Vecchio, al Corriere Fiorentino mettiamoci a studiare il volto che vogliamo dare alla città. In passato, rispetto a alcuni casi, il cubo nero dell'ex teatro comunale o la vicenda di San Gallo, aveva detto i nostri successori ci giudicheranno duramente per quelle scelte. Dalle pagine del Tirreno invece la politica, si parla di Pistoia e della parto finalmente della giunta Capecchia a Pistoia. Il caos, poi ecco la giunta, prima lo scontro, il neosindaco Capecchia annuncia la squadra ma il PD frena, serve l'intervento del Partito Nazionale per chiudere con 4 assessori del Partito Democratico, quindi 4 su 8 sono del PD. Non ci sarà Irene Bottacci, la segretaria dell'Unione Comunale, che ha preferito invece stare fuori dalla giunta Capecchi. Andiamo alle pagine della Repubblica. Sanità in apertura, ASL Centro protesta in sala operatoria, saltano 130 interventi programmati, la RSU sul piede di guerra per il malcostume di certi chirurghi di presentarsi in ritardo, i turni così si allungano, i sindacati parlano dicono di essere consapevoli del disagio, servirà per questo sciopero per migliorare le cose. Vi segnaliamo anche i manifesti contro Carrai fuori dal Teatro Puccini, perquisiti militanti CARC, la notizia che vi abbiamo dato ieri. E fra qualche istante voltiamo pagina, ma parliamo ancora di inchieste giudiziarie e ancora su temi di campagne politiche, ovvero la raffica di indagini nei confronti di manifestanti Propal a Pisa.
0: Newsbox.
2: Notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: A Pisa è diventato un caso le denunce per 54 persone in relazione agli eventi dei mesi scorsi di manifestazioni, iniziative tutte riconducibili al movimento Propal, manifestazione pro-palestina contro l'attacco di Israele su Gaza, contro il passaggio di armi e mezzi militari sul territorio, ad esempio dalla base di Camp Darby. Ci furono anche dei blocchi, tentativi di blocchi ferroviari e iniziative che hanno portato anche, forse lo ricorderete, alle occupazioni anche delle aule universitarie. Oltre 140 ipotesi di reato formulate dalla procura, si va dall'interruzione di pubblico servizio al blocco stradale e ferroviario, alla resistenza a pubblico ufficiale, all'adesione all'occupazione di servizi ed edifici pubblici. Tra i fatti ritenuti più rilevanti, l'aver stoppato la lezione universitaria del professor Rino Casella al polo dell'Università di Pisa nel settembre 2025, interruzione di pubblico servizio, l'accusa, certo nell'indagine anche l'occupazione del rettorato dell'Università di Pisa e blocchi ferroviari nelle stazioni di Pisa San Rossore e Pisa Centrale. Anche tra le vicende contestate l'occupazione dell'autostrada Firenze Livorno-Genova, successivamente della pista dell'aeroporto Galilei, in relazione a questo uno degli episodi contenuti nel fascicolo contestati, un agente sarebbe stato spinto contro un vaso. Gli attivisti hanno annunciato che faranno varie ragioni nelle sedi legali. ne parliamo con Cinzia Della Porta, USB, sindacato di base che è tra i soggetti che è stato più attivo nei mesi scorsi nelle iniziative. Buongiorno, ben trovata.
0: Buongiorno.
1: Come valutare questa azione della Procura? Appunto, molteplici sono gli indagati, tantissimi profili di reato che vengono contestati a vario titolo.
0: Va inquadrato in quello che è successo nei mesi scorsi, nel senso che noi in Italia abbiamo vissuto un autunno incredibile, perché sono scese in piazza milioni di persone in tutto il paese e cioè, dobbiamo ricordarci che perché questo avvenisse ci sono voluti 2 anni di genocidio, no? Trasmesso in diretta mondiale. E quello che è successo però nei mesi scorsi, appunto, con gli scioperi generali indetti dall'Unione Sindacale di Base e dal sindacalismo conflittuale del 22 settembre e del 3 ottobre, abbiamo visto sotto la parola d'ordine è stata blocchiamo tutto, no? Che ci ha visto quindi fare blocchi ovunque, appunto, come dicevi, dal trasporto delle armi alle autostrade, perché voglio dire, quello che sta tuttora succedendo è stato ritenuto inaccettabile, così come è inaccettabile la complicità del governo italiano all'escalation militare israeliana. Quindi è successa una cosa, appunto, che in questo paese non si vedeva da decenni. Abbiamo visto in piazza milioni di persone, abbiamo visto studenti, lavoratori, lavoratrici, gente anche comune opporsi a quello che stava e che sta succedendo, vuol dire legato non solo al genocidio in Palestina, ma anche a una grossa opposizione a quelle che sono le logiche della guerra e dell'economia di guerra. Quindi è chiaro che quello che è successo ha spaventato il governo, spaventa, perché nel momento in cui c'è una ricomposizione sociale, perché questo è quello che è successo in autunno, nel momento in cui c'è una risposta agli scioperi generali politici, perché quelli che abbiamo indetto erano scioperi generali politici della dimensione che abbiamo visto, il paese è bloccato in tantissimi posti e quella che si sta manifestando è una reazione pesantissima. E è chiaro che queste denunce, che sono appunto, che poi sono oltre 60, nel senso c'è questo pacchetto da 54, però poi ce ne sono anche altre, è un fatto ovviamente molto grave, ma che si inserisce in un contesto nazionale che vede l'irrigidimento delle politiche di ordine pubblico e sempre una maggiore limitazione degli spazi di agibilità democratica e del conflitto sociale. Cioè, noi vediamo anche quello che succede, no, rispetto alla scuola, rispetto a moltissimi posti. È chiaro che oltre alle manifestazioni enormi nazionali e che si sono svolte in tutto il paese e agli scioperi, noi, voglio dire, abbiamo costruito anche uno sciopero internazionale, no, che ha visto il blocco a febbraio, che ha visto il blocco in oltre 20 porti del Mediterraneo. Quindi è chiaro, appunto, che l'elemento della risposta conflittuale rispetto all'inaccettabilità di quello che sta effettivamente succedendo e alla prospettiva anche nella quale siamo inseriti, no? Perché voglio dire, qui l'unico scenario è quello, appunto, della guerra, del riarmo, della trasformazione,
1: ecco,
0: della società.
1: La domanda è, giustamente, voi dite, è una reazione anche politica tramite l'applicazione di leggi restrittive, ma perché a Pisa, secondo voi? C'è qualche specificità del territorio pisano, comunque di quell'area, che ha portato a una reazione così dura?
0: Ma a Pisa non ci dimentichiamo, insomma, ce l'abbiamo tutte in mente l'immagine delle cariche contro gli studenti di ormai 2 anni e mezzo fa, no? Che manifestavano pacificamente, erano tra l'altro proprio ragazzini giovanissimi che chiedevano la fine del massacro del popolo palestinese in occasione di uno sciopero che i sindacati palestinesi, no, avevano chiesto di proclamare, e quelle, cioè, ci fu una reazione, voglio dire, estremamente violenta. Quindi si inserisce in questo quadro, evidentemente, appunto, l'elemento della ricomposizione, io credo che sia un elemento che spaventa tantissimo, no? Quando vedi in piazza pezzi della società così sui quali hanno lavorato, no, per tenerli separati, cioè appunto gli studenti, i lavoratori, o anche rispetto ai lavoratori, gli insegnanti o con quelli che fanno le pulizie nei posti di lavoro, no? Cioè noi abbiamo una totale scomposizione e frammentazione anche del mondo del lavoro. Vedere manifestazioni così grandi, e soprattutto, cioè, l'elemento che ha caratterizzato l'autunno è stata la partecipazione popolare determinata e la forza che avevano quelle piazze, no? Nel senso che c'era una volontà effettivamente di bloccare tutto. Infatti l'appello, no, che abbiamo lanciato non soltanto come USB, ma chiaramente come tutte le realtà che hanno costruito le mobilitazioni dell'autunno, è stato in quelle piazze c'eravamo tutti, no? In quelle piazze c'ero anch'io, per sottolineare l'elemento.
3: In questo senso abbiamo già letto che ovviamente reagirete dal punto di vista legale con l'opposizione a queste denunce. Dal punto di vista invece sociale e politico, avete già in mente delle iniziative di protesta o di manifestazione, insomma, del dissenso rispetto a questo che appunto definite una persecuzione di carattere più politico e giudiziario?
0: Certo, allora sì, chiaramente la risposta sul piano legale è, voglio dire, è d'obbligo, però appunto è evidente che un piano di questo tipo e un attacco di questo tipo va sostenuto in maniera forte anche politicamente, quindi sì, costruiremo iniziative, sia iniziative, insomma, di confronto, assembleari, di dibattito, ma anche, voglio dire, iniziative che vedranno momenti di manifestazione, di protesta, quindi sì, certo che un attacco di questa portata, la risposta deve essere una risposta che è chiaramente una risposta politica, anche perché, appunto, ripeto, perché succedesse quello che è successo in autunno, ovvero una risposta di massa di tale dimensione, ci sono voluti 2 anni di un genocidio, 70.000, voglio dire, persone ammazzate, 20.000 bambini massacrati e una prospettiva di guerra che non vede nessun'altra risposta se non quella popolare di opposizione a quello che sta succedendo. Quindi è chiaro che rispetto ai progetti quello che si è mosso spaventa, però appunto noi siamo convinti che quello che abbiamo portato avanti nell'autunno con i nostri scioperi generali, che sono stati la sponda sostanziale perché si potesse sviluppare quello che si è sviluppato, continueremo ovviamente a lavorare perché questa società sia qualcosa di diverso da quello che è, perché soprattutto continueremo a sostenere la Palestina e a lottare contro la guerra e contro il riarmo e l'economia di guerra.
3: Saremo ovviamente pronti a raccontare anche le prossime mobilitazioni. Grazie a Cinzia Della Porta, USB, ovviamente a voi buon lavoro politico e alla prossima.
0: Grazie, buona giornata.
1: 9:29 minuti, qualche istante di pubblicità, poi c'è il traffico in tempo di muoversi in Toscana e poi torniamo per parlare di scuola e di carcere. A fra poco.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II, 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
6: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada A1 per veicolo fermo in avaria a coda di 5 km tra via 1 variante Badia verso sud. Per traffico in congestione sempre verso sud 2 km di coda tra Firenze Sud e Incita Reggello. In A11 permangono code a tratti tra Pistoia e Bivio con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In A12 code a tratti sulla diramazione Livorno tra Stagno Nord e Livorno in direzione nord. E arriviamo alla Fipili, rallentamenti verso Firenze tra Ginestra e Firenze Scandicci, in carreggiata opposta rallentamenti tra Navacchio e Pisa Nord-Est. Prima di salutarci per il traffico ferroviario ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina 12 giugno con numerosi provvedimenti di circolazione, tutti i treni interessati sui nostri canali social, sull'app Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info è un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
5: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Newsbox, notizie, culture e approfondimenti da Firenze e Toscana.
1: 9:32 minuti, ancora in diretta con Newsbox e come annunciato parliamo di scuola, ma con una prospettiva particolare. Nei prossimi giorni sicuramente si parlerà moltissimo degli esami di maturità, con tutte le novità, i voti in condotta, le materie da scegliere, il fatto che si ritorna tra l'altro a parlare di maturità e non più di esame di Stato. Insomma, tutto ciò che fa parte di una sorta di ciclo eterno dei media che in questo periodo dell'anno riaccende le luci sulla scuola, in particolare sull'ultimo percorso. Ma noi vogliamo invece anche parlare di un altro particolare tipo di scuola, che è la scuola che, se vogliamo, con ancora più difficoltà viene seguita dai ragazzi e dagli adulti dentro le carceri anche fiorentine. Ne parliamo con il nostro ospite di stamattina, Claudio Pedron. Buongiorno.
7: Buongiorno a te, Riccardo.
1: CPA 1 di Firenze, il centro per l'istruzione degli adulti, che opera dentro le tre carceri fiorentine, Sollicciano, Sollicianino e il minorile. In questi giorni, insomma, anche per queste persone sono momenti di fine corso, magari non della maturità, anche se alcuni insomma sicuramente affrontano l'ultima parte del percorso superiore, ma si arriva al termine comunque di un anno di studio e di istruzione. Claudio, che anno è stato per voi che appunto siete nelle tre carceri e seguite ragazzi e un po' meno ragazzi ovviamente in questo percorso istruttivo e di educazione?
7: Allora, naturalmente è molto diverso nelle tre carceri fiorentine. Vorrei precisare che Sollicianino si chiama Gozzini e esatto. Minorile Meucis, che sono due nomi importanti per Firenze, solo per quello che è bene ricordarli, in particolare Gozzini con la sua legge ha cambiato la storia del carcere italiano. Molto diverse perché Sollicciano è un circondariale con a oggi più di 600 persone, il Gozzini ha un centinaio di persone, un po' meno, e il minorile è salito sopra le 25 persone, adesso oggi esattamente non so quante siano, però la media è un po' salita dopo le ultime leggi che sono state fatte, questo in tutta Italia. I numeri sono, se uno li guarda su 600 persone minori recluse in tutta Italia, può dire che sono basse, ma per noi sono alte rispetto alla situazione precedente in cui si cercava una via di uscita rispetto al carcere. Teniamo presente che nella Costituzione la parola carcere non c'è mai, in nessun articolo si parla di pene, perciò Questa è una cosa molto importante che forse qualcuno dimentica. È stato un anno difficile a Solizzano perché ci sono problemi strutturali che sono arrivati anche alla scuola, ci sono problematiche riguardanti il riscaldamento, problematiche poi nelle sezioni che coinvolgono gli allievi anche della scuola e producono delle scelte da parte loro: scendere, non scendere, protestare e poi trovare la scuola fredda nella stessa situazione delle celle. Mentre la scuola è sempre stata considerata un luogo di rifugio, trovavi accoglienza, trovavi occupazione, diversità, percorso scolastico, ma anche un ambito, come dire, ambientale diverso,
8: anche appunto a livello umano, voglio dire,
7: a livello umano.
8: E spesso si parla, anche quando si parla di numeri e dati duri, che la percentuale, diciamo, della popolazione scolastica nel carcere è residuale. Quanti ragazzi, quanti adulti siete riusciti a coinvolgere? Perché appunto anche lì è una questione, non c'è la scuola, non c'è l'obbligo, insomma, e quindi è una scelta volontaria, e quindi anche dipende dalla capacità di coinvolgimento anche degli educatori, dei maestri, degli insegnanti. Come è andata a livello di numeri?
7: A livello di numeri, noi abbiamo le classi che prevedono un massimo di 15 iscritti. Durante l'anno ogni classe, ogni corso, chiamiamolo così, parlo dell'alfabetizzazione in questo caso, ha avuto più di 30, 35, 40 iscritti, perché qualcuno è stato trasferito, qualcuno è uscito e qualcuno, ahimè, ha anche rinunciato. Si viene a scuola non solo per il percorso scolastico, ma per molteplici cose, e la vicinanza a quelli che tu chiami educatori, che sono diventati funzionari giuridico-pedagogici, cambiando perciò anche il loro modo di rapportarsi all'attività del carcere, che a Solizzano sono pochissimi. Per 600 persone sono 7 FGP, e perciò, mentre per esempio a Gozzini sono 3, però parliamo di 80 persone, di cui una ventina sono semiliberi, e mentre sono molti di più, in questo momento mi sfugge il numero, al minorile.
8: Questo anche per una diversa, insomma, impostazione,
7: sì,
8: organizzativa.
7: Sono percorsi diversi. Sono percorsi,
8: i minorili
7: diversi
8: hanno molto più spazio alle attività, al coinvolgimento di quelli che sono i reclusi, che sono anche ovviamente minori.
7: Sì.
8: Forse noi, parlando diciamo, sottintendiamo troppo, nel senso che a scuola, in carcere, si va sia per seguire i percorsi classici delle medie, delle superiori, però c'è anche una parte di alfabetizzazione. Sappiamo, ad esempio, Solizzano, una grandissima parte dei reclusi sono stranieri, hanno problemi anche, diciamo, basilari con la lingua del paese che li ospita, e questo è importante ovviamente per anche a loro dare un'ulteriore opportunità dentro e poi fuori.
7: Noi all'inizio dell'anno e durante l'anno, ogni mese, facciamo un giorno di accoglienza. Praticamente loro, attraverso una domandina, si chiama così nel carcere, è una richiesta praticamente formato A5, perciò piccola, da questo deriva il nome domandina. Di buffo c'è che il ministero ha provato a cambiarle nome anche, non esiste più la domandina, non esiste più lo scopino, non esiste più la cella, però in realtà non esiste più neanche l'educatore, il brigadiere, invece è rimasto tutto così, nonostante una circolare che voleva cambiare stanza di pernottamento, richiesta, addetto alle pulizie, eccetera eccetera. Questi sono i tentativi che si fanno di cambiare delle cose che poi invece sono incancrenite. Facciamo queste giornate di accoglienza. All'inizio dell'anno raccogliamo tutte queste domandine che ci arrivano dall'FGP responsabile della scuola, l'alfabetizzazione, cioè il CPA, che lavora di mattina dalle 8:30 a mezzogiorno e mezzo, ha una propria responsabile, la scuola superiore, che è dalle 13:15 fino alle 18:15, ha un'altra responsabile. Però capita che da noi il primo mese, settembre, arrivino tutti quelli che scrivono vogliamo andare a scuola, e lì diversifichiamo, facciamo dei test e scopriamo perciò che qualcuno ha già dei crediti, tra virgolette adesso valgono i crediti, oppure ha già della scuola pregressa in Italia o nel suo paese, dipende se è europeo o non è europeo. Tu hai detto sono molti gli stranieri, Solizzano ha l'80% di stranieri, la media italiana è sul 32-33%, e anche qui sarebbe da fare un'analisi del perché Solizzano è in questa situazione. Però abbiamo allora questi che fanno la domandina, sanno scrivere loro la domandina, se la fanno scrivere da qualcuno, lo scrivano o quel compagno di cella, e poi lì li indirizziamo. Se sono persone che hanno già iniziato un percorso delle superiori, li indirizziamo alle superiori. Ma mentre noi accettiamo persone fino al mese di maggio, le superiori si interrompe all'inizio dell'anno, alla fine dell'anno, all'inizio dell'anno non scolastico, solare, perché queste persone hanno bisogno di avere le ore e anche, certo, le competenze necessarie. Hai detto ci sono anche gli universitari. Sì, ci sono gli universitari, a Sollicciano ce n'è una decina, stanno progressivamente aumentando. Tra poco qualcuno a luglio si laureerà per la prima volta, e anche Algozzini ci sono. Lì hanno il supporto esterno dell'università che manda dei tutor, e hanno anche questo da poco tempo, un paio d'anni, la possibilità di scendere in biblioteca, che prima era vuota, per poter studiare e poter fare un percorso anche attraverso i computer non collegati all'esterno, per quanto riguarda i loro scritti, le tesine, certo, questo.
8: Ecco, ovviamente facevi riferimento al fatto che ci sono delle iscrizioni che vanno avanti tutto l'anno, altre devono fermarsi per questioni proprio di continuità educativa, e c'è il problema anche relativo a Sollicciano, come per il carcere, che è una casa circondariale, del fatto che certi percorsi di educazione lo si può impostare, no, in carcere, nel caso in cui uno abbia una sentenza definitiva. Invece a Sollicciano ci sono tante persone, tantissime, in attesa di giudizio, oppure con altre forme di detenzione, che quindi rendono spezzettata, magari provvisoria, la stessa condizione, diciamo, mentale, umana, no? Quindi anche quella di prendere una decisione su impegnarsi per alcune settimane, alcuni mesi, sui libri, insomma, per modo di dire.
7: Sì, oltre alle domandine cosiddette, c'è anche poi un altro percorso, cioè la segnalazione da parte degli FGP, degli psicologi, degli psichiatri, cioè persone che arrivano, loro si accorgono subito al momento dell'ingresso, devono fare un colloquio, è obbligatorio fare un colloquio a queste persone, che per esempio ci sono persone arrestate all'aeroporto che non hanno neanche la conoscenza minima della lingua italiana e magari neanche di una lingua europea, perciò ce li indirizzano per una sopravvivenza elementare del carcere subito all'alfabetizzazione, per riuscire a dar loro quelle 100-200 parole per sopravvivere all'interno del carcere. Poi c'è chi magari è da qualche anno in Italia ma ha imparato un italiano di strada, o addirittura nei casi di qualche etnia neanche lo stesso, vivono tra loro e non hanno imparato nessuna lingua. Perciò noi dell'alfabetizzazione abbiamo diviso in molti corsi che vanno dal pre a 1, e lì ci sono persone che non hanno neanche l'alfabetizzazione nella loro lingua, fino alla 2, e qualche anno facciamo anche il B1, o singolarmente facciamo il B1. Poi abbiamo la scuola media, due corsi di scuola media. Noi a scuola eravamo l'unico carcere, adesso siamo due carceri in tutta Italia, accettiamo tutti. Da quando è stato chiuso l'OPG, l'ospedale psichiatrico giudiziario, all'interno di Sollicciano è stata creata una zona che si chiama TSM, malata mentale, salute mentale, scusa, e ci sono un piccolo gruppo di persone che vengono per socializzare, per vedere, per farli uscire da lì. È stato chiesto l'inserimento a scuola, noi li abbiamo accettati. Poi c'è una sezione protetta dove hanno commesso dei reati a sfondo sessuale, oppure dei reati per cui non stanno assieme agli altri, e noi accettiamo a scuola anche loro.
8: Anche questa è una classe, diciamo, a parte.
7: No,
8: o
7: no,
8: a
7: no,
8: scuola
7: no,
8: invece
7: no,
8: si
7: tutto misto.
8: Ecco,
7: a un certo momento,
8: diciamo, un'eccezione, no?
7: Sì, sì, qualche anno fa era arrivata una, anche in questo caso, una circolare dal ministero, però non veniva applicata in nessun carcere. Il dirigente di allora, il direttore di allora, mi contattò e disse: siccome noi facciamo anche tanti progetti a cui hai partecipato anche tu, lo sai, proviamo a mescolarli durante questi progetti. Lì su 15 persone abbiamo messo in ogni gruppo 3 persone della protetta, la cosa ha funzionato, e abbiamo poi siamo passati alla scuola normale, mettendo anche queste persone. E poi alle scuole medie, per riuscire a dare il diritto allo studio, abbiamo messo anche il femminile. Lì la difficoltà è lo spostamento, perché il carcere Sollicciano è diviso in due parti, maschile e femminile.
8: Una classe unica in questo caso.
7: Anche in questo caso una classe unica, e l'anno scorso abbiamo diplomato una persona, quest'anno se ne erano iscritte in quattro e non sono riuscite ad arrivare alla fine. Lì è complicato per la mancanza di personale da parte del carcere, è complicato per la convivenza, è complicato per l'accompagnamento. Devono venire al maschile a studiare.
8: Quindi basta, diciamo, che uno di questi salti la lezione, poi magari ne saltano due o tre, poi c'è magari...
7: Poi loro magari hanno... C'è da tener conto anche sempre... Noi li trattiamo come studenti, come logico, noi siamo insegnanti, certo, del Ministero dell'Istruzione, e questo ci tengo a dirlo perché in molti si credono un'associazione, volontari. No, Ministero dell'Istruzione, ci siamo anche noi dentro, come c'è l'ASL, la sua, la sanità, come c'è il comune, come c'è
8: il
7: la
8: medico
7: regione.
8: Fa il lavoro per il medico dentro, ecco, okay, per spiegare.
7: Sì, sì. Lì col femminile è difficile. Adesso ieri abbiamo fatto gli esami, ieri e l'altro ieri i test, scusa, di livello A2, e quattro studentesse del femminile li hanno superati brillantemente. La stessa cosa abbiamo fatto al Gozzini sempre lunedì, ieri abbiamo fatto a Sollicciano. E per esempio adesso stiamo ragionando su questa cosa: come mai i numeri esterni del CPA 1 Firenze sono altissimi? Abbiamo tantissimi iscritti, tantissime persone che fanno i test di A2, che poi gli servono per il permesso di soggiorno, per, certo, queste cose qua, e per vivere la vita normale di tutti i giorni. Come mai abbiamo una percentuale più alta di studenti che arrivano alla fine del percorso al Gozzini, dove i numeri sono molto più bassi, una sessantina di detenuti che si trasformano in studenti, che a Sollicciano, dove abbiamo 600 e passa persone, perché adesso sta ricominciando il sovraffollamento?
8: Certo.
7: Quando sono arrivato io nel 98 erano 1100, poi dopo la condanna europea siamo scesi a 500.
8: Poi c'è per stato molti il COVID anni e a sua volta ha
7: chiuso le porte. Siamo riusciti a stare sempre su, adesso invece si vede questa.
8: Gli ultimi dati parlano del 170% di sovraffollamento, dati Antigone.
7: E questo è un problema. Forse qualcuno viene a scuola anche per questo, per liberare la cella, per uscire dalla cella, per avere uno spazio diverso. La scuola è più ampia.
8: Però dicevi al Gozzini, in realtà arriva in fondo di più e meglio.
7: Sì,
8: quindi evidentemente c'è una risposta interna al tuo ragionamento.
7: Sì, no, la risposta è molto semplice. Forse delle carceri più piccole, con persone più seguite, riescono a produrre anche un risultato positivo. Ricordiamoci che, per quanto io sia fiero, orgoglioso e appassionato del lavoro che faccio e non sento il peso di farlo ogni giorno nonostante le problematiche continue, noi abbiamo una percentuale di recidiva del carcere del 70% e passa dal Ministero della Giustizia, mentre chi fa la pena all'esterno, che sono di più di quelli che sono all'interno, anche questo le persone non lo sanno, se sono 64.000 abbiamo 90, dentro il carcere abbiamo 90.000 all'esterno, lì abbiamo una percentuale di recidiva del 30%. Perciò questa idea del carcere così come è strutturato, come si sta anche moltiplicando.
8: Anche la stessa idea del carcere come punizione perché tu non lo faccia più, alla prova dei fatti sembra smentita. Insomma.
7: Sì. Se posso aggiungere, abbiamo anche però dei percorsi diversi, cioè questi progetti che ci sono permessi, che facciamo da anni, che servono per aumentare l'informazione e per dare qualcosa in più. Per esempio i corsi di HACCP che abbiamo cominciato a fare da qualche anno, cioè quei corsi sulla sicurezza per poter lavorare e manipolare gli alimenti, lavorare perciò in cucina, al ristorante, certo, in bar.
8: Non soltanto dentro il carcere, servono ora per tutti, i luoghi anche al di fuori.
7: Hanno avuto un successo enorme. Ci sono persone, diciamolo chiaramente, che si sono iscritte a scuola perché io a un certo momento, come scuola, d'accordo con il mio dirigente, abbiamo detto: ok, i percorsi HACCP li paghiamo come collegio docenti, sono approvati, eccetera, come direzione didattica. E perciò prima favoriamo quelli che sono iscritti a scuola, perciò alcuni si sono iscritti a scuola
8: apposta
7: per riuscire a fare, perché il primo risultato è che vanno a lavorare in cucina e hanno mediamente uno stipendio più alto di tutti gli altri lavori che ci sono lì all'interno, e tieni l'80% di loro questo stipendio lo quello che resta, perché c'è un'altra cosa da dire a chi sta ascoltando, che una persona non definitiva piglia lo stipendio intero, facciamo 600 euro. Una persona definitiva gli viene decurtato il mantenimento, cioè paga la sua permanenza all'interno del carcere. E lì si scende sui 480, 490 da 600. Adesso la percentuale è questa, le cifre magari sono diverse. Però lì è stato un successo e un problema, perché altre persone dicevano: perché a noi no fare il corso di HCCP? Noi riusciamo a farne due lì.

0: all'esterno, perché chi è dentro impara a vivere la vita del carcere, che non è e non produce positività la vita del carcere. Perché se vi ho detto 120 persone iscritte a scuola, che ne scendono ogni giorno perché vanno a lavorare, problemi, una 60%, 50%, 60%, gli altri, su 600 persone, gli altri, cosa fanno dentro il carcere? Mettiamo un'ottantina, vanno a lavorare per un mese, perché i turni di ci sono pochi, non c'è nessun lavoro che non sia di sussistenza al carcere, però ci sono dei lavori continuativi, giardiniere, fabbro, in bianchino,
1: la ordinaria, diciamo, la ordinaria manutenzione che viene affidata per i piccoli lavori agli stessi.
0: Sì, sì,
1: ospiti.
0: Anche grandi lavori ultimamente stanno lavorando nelle sezioni, stanno
1: questa... Comunque anche lì è residuale, insomma, la...
0: Sì, gli altri 400, facciamo questo numero, 390, cosa fanno? Stanno in cella, vanno fuori all'ora d'aria quando c'è, escono al campo, ma poi la loro vita qual è lì dentro? Questa è una questione che mi pongo sempre, perciò chi viene a scuola già fa una scelta di fatica, perché studiare in cella è un po' complicato. Ah, non ho detto però i colleghi delle superiori, a Sollicciano c'è la Russ & Newton che fa terza, quarta, quinta geometri, e c'è il Saffi, l'alberghiero, che fa prima e seconda, terza e quarta e quinta, e quest'anno ci saranno dei laureati in quest'ambito qua, mentre al Gozzini abbiamo l'agrario, al minorile, al Meucci, abbiamo un monoennio che viene gestito dal CPA, da noi del carcere, e aiutiamo in qualche maniera chi ha già iniziato un percorso.
1: Quindi un monoennio di scuola superiore?
0: Diciamo. Sì, un monoennio come dovrebbe essere tutto all'esterno, perché adesso l'obbligo è fino a 16 anni, praticamente i primi 2 anni di scuola dovrebbero essere in preparazione a qualsiasi altro percorso tu voglia fare.
1: Ecco, voi quei 2 anni li fondete insieme,
0: sì,
1: gli date un'infarinatura generale.
0: Italiano, storia, geografia, scienze, matematica e una lingua.
1: Ecco, a noi giornalisti piacciono i numeri, no? Ti ho chiesto quanti sono, quanti non sono. Poi però, lo abbiamo visto, i numeri sono comunque piccoli, non fanno statistica, anche se ovviamente sono importanti come persone, quindi le storie. La scuola, quando l'abbiamo capito benissimo, è un'opportunità sia per i grandi che i più piccoli. All'interno del carcere viene vista come una finestra per fare altro, altro da quello di stare in cella tanto per cominciare, ma anche altro, chissà, magari in una futura vita fuori. E c'è, diciamo, qualche storia da raccontare di ragazzi o di meno ragazzi che grazie alle attività scolastiche sono riusciti a crearsi un'opportunità o dentro o fuori?
0: Sì, diciamo, ogni giorno io incontro persone che sono state in carcere. No, devo dire la verità, molto spesso li incontro in zone, in situazioni che mi fanno capire che la loro vita non è cambiata. Hanno scelto un certo tipo di vita, sanno i rischi che corrono e quella alla fine che è difficile da scalzare. Quasi sempre mi mentono sulla situazione, però ormai dopo 34 anni di carcere, di incontri all'esterno, lo capisco. Però ci sono persone che mi scrivono che hanno continuato, pur essendo andati in altre città, hanno continuato il percorso scolastico, persone che sono riuscite a trovare un lavoro attraverso il volontariato, attraverso tutte le associazioni che ci sono all'interno, Partagruel, Altro Diritto, Sant'Egidio e altri che aiutano in qualche maniera, e spesso ci riescono, spesso è tra virgolette, numeri piccoli. Posso raccontarti di un ragazzo che ha cominciato da noi l'alfabetizzazione, aveva una pena piuttosto lunga, ha fatto l'alfabetizzazione, ha fatto la 2, è passato le medie, ha fatto le medie, in 3 anni ha fatto le superiori e si è iscritto all'università. Contemporaneamente era riuscito a entrare uno di questi lavori continui come fabbro, perciò lavorava la mattina e al pomeriggio andava a scuola, perciò occupava tutto il giorno dalle 8:30 fino alle 6:15. È riuscito a tenersi fuori da tutte le problematiche dentro il carcere, liti, zuffe, quello che succede sono nelle sezioni, ha avuto un percorso facendo il fabbro e avendo anche un percorso scolastico, la capacità di dialogare, di trovare un posto di lavoro all'esterno, si è fidanzato, si sta per sposare, il suo percorso è riuscito. Ti parlo di numeri piccoli di persone, certo. Lui ha fatto, non sapeva l'italiano, ha fatto tutto questo percorso enorme. L'altro giorno lo trovo, ultimamente lo trovo ogni mattina, che sta andando a fare il muratore e prendiamo la tranvia.

0: insieme. Un altro ancora l'ho sentito ieri, ha fatto il percorso con noi fino alle superiori, è uscito in semilibertà perché aveva una gravissima patologia, e lì è riuscito attraverso il ciao a trovare un alloggio e ha continuato ad andare a scuola, e adesso ha una vita normale, tranquilla, vive e lavora.
1: Cosa le dicono quando vi incontrate? Riconoscono diciamo, l'importanza che ha avuto questa, la scelta dello studio, dell'istruzione nel loro percorso successivo?
0: In ogni caso, sia i primi che i secondi, non so se è una cosa positiva o negativa, è sempre sorridente l'incontro con me. Anche da lontano, spesso non li riconosco neanche, spesso sento urlare Claudio di passaggio, così. La cosa, io ho un ruolo diverso, noi insegnanti tutti abbiamo un ruolo di accoglienza, un ruolo di partecipazione, di accompagnamento, di studio, anche di no, perché non è che non diciamo no a determinate situazioni. In carcere spesso si passa al mi metto a piangere, mi taglio, l'autolesionismo è una cosa. Quello che cerchiamo di fare noi, almeno nel nostro piccolo, è di evitare, di far capire che questi passaggi a noi non ci interessano, non sono utili. Serve un passaggio di impegno, di partecipazione, almeno oraria. Almeno fai vedere che fai la fatica di alzarti e di venire a scuola, perché molti rimangono tantissimi rimangono a dormire. 3 anni fa l'ASL ha fatto un convegno che diceva che l'80% dei detenuti, l'ASL Fiorentina, l'80% dei detenuti ha patologie problematiche psicologiche o psichiatriche. Se non le aveva all'esterno, le aveva all'interno. Perciò aggiungo un altro progetto ancora che ci tengo. Stamattina ho incontrato proprio la responsabile in un bar qui vicino, che è il collegamento che abbiamo con Welcome Musei Fiorentini, 8 musei fiorentini.
1: Ne abbiamo parlato
0: un'altra volta.
1: Coinvolgete i ragazzi e anche i meno ragazzi in una rete di musei fiorentini per esperienze, visite e anche attività.
0: Sì, hanno questi esperti della parte didattica, molto giovani, molto entusiasti, in gamba, che vengono all'interno, fanno dei laboratori e poi facciamo anche delle uscite. La cosa sorprendente delle uscite è che loro, che sono le nostre gite, sono dei permessi collettivi. Di solito gli FGP fanno partecipare chi ha già sbloccato dopo un certo periodo di permanenza in carcere il permesso, ma escono anche persone che sbloccano grazie al permesso collettivo. Loro escono proprio per quello ed è bello vederli ritornare dicendo: non ero mai stato in un museo, anche italiani, anche fiorentini, è bellissimo, è straordinario, abbiamo visto questo e questo e questo, e questo finalmente è un qualcosa di diverso che si diffonde anche all'interno del carcere. Dovremmo farne di più di queste uscite. La FGP responsabile della scuola mia, la dottoressa Badì, su questo è molto presente, e anche le due nuove direttrici che ci sono adesso, la dottoressa Vitrani e la dottoressa Angioletti, su questo partecipano e ci permettono di fare tutte queste attività.
1: Non voglio rovinare tutta questa aura positiva, ma delle attività, del lavoro che fate, il Ministero è consapevole, nel senso, a livello di soldi, a livello di finanziamenti, ai progetti? Funziona oppure dobbiamo aprire l'ennesimo quaderno di doglianze?
0: Allora, il Ministero della Giustizia ha dei grossi problemi nella gestione di tutte le attività, come dire, trattamentali. L'anno scorso è stata una cosa stupefacente, la quantità di progetti che ci sono stati l'anno scorso tramite noi, tramite loro e tramite anche la Cassa di Risparmio, che mi aveva contattato e perciò è entrata a fare un corso di arte bianca, di pizza, un corso di computer, tutto in preparazione della scuola superiore, avevamo individuato questa cosa, è stato straordinario. Però c'era il PNRR. C'era il PNRR che ha favorito tutte queste cose qua. Non credo si ripeterà. Per quanto riguarda noi come scuola, finora il collegio, tutte eravamo prima in una scuola elementare, poi siamo passati con la Pestalozzi per sostenerli e non farli trasformare in una scuola che è agganciata con altri, poi siamo diventati CPT, poi siamo diventati adesso CPA, e però c'è sempre stata da parte della scuola un finanziamento. In ogni classe abbiamo la LIM, casomai il Ministero della Giustizia che non ci dà internet. Se avessimo internet la scuola sarebbe ancora più attrattiva. Da anni se ne parla, da qualche parte lo fanno, sperimentazione. Sono passati 10 anni dalla prima volta che ho sentito questo.
1: I tempi del carcere.
0: Però no, la mia scuola, questi soldi, in alcuni periodi sono arrivati proprio dei soldi tra i due ministeri apposta per la scuola. Abbiamo messo le LIM, per quello il 4% delle scuole italiane in carcere ha fatto scuola anche durante il Covid, e in quel 4% ci sono le tre scuole nelle carceri fiorentine. Almeno noi ci proviamo. I numeri, ripeto, sono pochissimi, però noi ogni giorno siamo lì, accogliamo, accompagniamo chi viene a scuola.
1: E come abbiamo anche avuto modo di raccontare, anche i numeri piccoli corrispondono a storie e che cambiano una o anche più vite. Grazie Claudio Pedron, CPA 1 Firenze, e ovviamente alla prossima, magari insomma anche presto, volentieri, e alla ripresa magari della scuola a settembre, insomma ci risentiamo, ci rivediamo.
0: Grazie a te, grazie a voi per essere sempre presenti e darci l'opportunità di raccontare una cosa che è sconosciuta, diciamo la verità. Grazie mille Riccardo, grazie a tutti, a Nova Radio.
1: 10-2 minuti, ci siamo presi un po' di sforo rispetto al tempo, ma secondo noi era necessario. Ci fermiamo qua. La linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, poi arriva l'agenda Luci della Ribalta, nel pomeriggio l'appuntamento consueto con Sputnik alle 15 e alle 16 con Nova Radio News con gli aggiornamenti dell'attualità. Newsbox torna domani 9:05 puntuali. Un saluto da Riccardo Pinzaputi, rimanete in sintonia su Nova Radio.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati da Alessandro Cisilin. È stata un'altra notte di conflitto nel Golfo Persico con una nuova ondata di attacchi americani sull'Iran che si è conclusa poche ore fa. Teheran ha risposto con raid missilistici verso basi americane nei paesi arabi, annunciando anche la chiusura dello stretto di Hormuz. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paromanov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. Un falso. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Si ferma la riforma della sanità territoriale cui avevano lavorato il ministro della salute Schillaci e le regioni. Il testo prevedeva il passaggio di una parte dei medici di medicina generale da un regime di convenzione a quello di dipendenti diretti del Servizio Sanitario Nazionale, così da poter assicurare l'avvio dei presidi sanitari di prossimità previsti dalla PNRR. Lo stop è stato deciso dallo stesso governo dopo forti divisioni nella maggioranza di fronte alle proteste della FIMG, sindacato dei medici di base, ira delle regioni che sostenevano compatte la riforma. All'attacco alle opposizioni, la maggioranza si spacca su un'altra propria decisiva riforma. Multa da 7 milioni di euro a Philip Morris per pratica commerciale scorretta. L'ha comminata l'antitrust contestandone i claim delle campagne senza fumo utilizzati dalla multinazionale del tabacco, che indurrebbero i consumatori, minori inclusi, a ritenere erroneamente che i prodotti senza combustione non siano nocivi o comunque meno nocivi di altri. L'azienda annuncia ricorso parlando di decisione viziata e ricordando la propria presenza di lungo corso e gli ingenti investimenti realizzati in Italia. È il giorno del via ai mondiali di calcio, le 19 italiane alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri. Shakira, 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e il Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, a Toronto. Sabato l'esordio negli Stati Uniti, a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
2: Nova Radio Città Futura.
4: Community Radio. Community Radio.
5: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada in A1, rallentamenti per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante, stessa situazione anche tra Incisa Reggello e Firenze Sud, il tutto in direzione nord. In A11 code a tratti per traffico verso Firenze tra Pistoia e il bivio con la 1. In Fipili per materiali dispersi, coda in direzione mare tra San Miniato e Santa Croce. Per Mangoro inoltre code a tratti tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze, rallentamenti in direzione Livorno tra bivio S10 Fipiria 12 Colle Salvetti e Interporto Toscano Est. Ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina 12 giugno che interessa il traffico ferroviario, tutti i treni interessati da cancellazioni o provvedimenti di circolazione sui nostri canali social, sull'app di Muoversi in Toscana e su Treni News. Muoversi in Toscana Info, servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
4: Nova Radio Città Futura.

0: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Arrivano i mondiali ancora una volta senza l'Italia, forse non smetteremo mai di ricordarlo. Stasera all'Azteca di Città del Messico la cerimonia d'apertura e a seguire il primo match tra i padroni di casa e il Sudafrica. Gianni De Gaetano.
2: Da Pelé e Maradona a Yamal e Mbappé, gli altri Messi e CR7. La storia siamo noi, il tributo alle leggende orei e al Pibe d'Oro accende il mondiale numero 23. La palla poi passa a chi fa rima con fuoriclasse, mai rassegna così vasta. 48 squadre divise in 12 gironi che viaggeranno tra USA, Canada e Messico, il paese da cui tutto avrà inizio. Oggi la cerimonia inaugurale nel magico scenario dell'Azteca. Come non pensare a Italia-Germania 4-3 e far aumentare la nostalgia d'azzurro. Alle 21 la gara d'apertura gruppo A tra i padroni di casa e il Sudafrica. In un'ideale griglia di partenza la pole position d'ufficio è riservata ai campioni in carica dell'Argentina della Pulce, che garantisce abbiamo ancora fame. Dietro l'albiceleste la Francia, seconda in Qatar, le corazzate Spagna, Germania e Inghilterra. Guai a dimenticare il Brasile costruito da Carlo Ancelotti. Domani la prima giornata del gruppo A si completa con Sud Corea Repubblica Ceca, mentre scatta il girone B con Canada, Bosnia.
1: Non mi pento di questi mondiali. Se volete criticare il sottoscritto, fatelo pure, ma per favore promuovete il fatto che il calcio unisce il mondo. Nella conferenza di vigilia il presidente della FIFA Gianni Infantino ha difeso il suo operato e il suo legame con Donald Trump. Senza di lui sarebbe stato impossibile organizzare un mondiale negli Stati Uniti. Critiche respinte su tutti i fronti, da quelle per i feroci controlli alla frontiera americana su atleti e delegazioni di squadre arabe, africane, dell'est Europa, al caro biglietti e alla presenza dell'Iran. Intanto ultimi amichevoli prima del via: il Portogallo ha sconfitto 2-1 la Nigeria, reti di Pedro Neto e dello juventino Conceição. L'Inghilterra ha chiuso la preparazione con un 3-0 sul Costa Rica, gara posticipata di un'ora per un violento nubifragio. Il meteo preoccupa anche per la cerimonia inaugurale: stasera possibili forti piogge, grandine e raffiche di vento fino a 50 km orari. Pallavolo inizia con una sconfitta al cammino dell'Italia nella Nations League maschile. Gli azzurri campioni del mondo hanno perso 3-2 contro la Francia campione olimpica. Stasera, secondo incontro del weekend canadese, l'Italia affronta la Germania. Per il basket scatta la finale scudetto stasera al Forum, gara 1 della serie tra Olimpia, Milano e Venezia. Le due squadre hanno eliminato in semifinale rispettivamente Brescia e Virtus Bologna e non si sono mai affrontate in una finale. Pallanuoto: a 3 anni dall'ultimo trionfo, la Prorecco va a caccia della Champions League. Alle 21 a Malta i Liguri affrontano in semifinale i greci dell'Olympiacos. Nell'altra sfida alle 19 di fronte gli ungheresi del Ferencváros e gli spagnoli del Barceloneta. Sabato le finali. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
0: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
6: L'associazione Proloco Civitella Valdichiana nasce nel 1978 con l'obiettivo di migliorare la vita del paese, tutelarne le bellezze naturali, artistiche e monumentali attraverso spettacoli e manifestazioni culturali varie. Tra queste, la più nota al grande pubblico è sicuramente il Sarapino. Ne abbiamo parlato con il presidente Giovan Battista Balò.
7: Noi ormai da 50 anni organizziamo mostre di sculture e pittura a livello nazionale, manifestazioni di vario genere che sono poi diventate parte integrante del paese come per tutte le piccole associazioni, e attraverso poi le convenzioni con l'amministrazione comunale di Civitella gestiamo il punto informativo turistico, l'apertura della Galleria d'Arte Contemporanea e dal 2026 abbiamo aperto anche un circolo Umpli che è diventato in brevissimo tempo un nuovo punto di aggregazione per il paese di Civitella. E inoltre abbiamo assorbito al nostro interno la gloriosa Filarmonica Santa Cecilia di Civitella. L'iscrizione all'Umpli Unione Nazionale Proloco d'Italia e la fattiva collaborazione con le amministrazioni comunali che si sono succedute fino ad oggi hanno reso la nostra associazione un punto di riferimento culturale per la provincia di Arezzo. Punto di forza è la capacità, l'aggregazione e l'unione dei propri associati che con grande passione si dedicano al bene comune del proprio paese.
6: Tra le manifestazioni più importanti che realizzate, quella del Sarapino.
7: Allora, il Sarapino è chiaramente la nostra manifestazione di punta ed è un gioco che si rifà ad un evento che è avvenuto negli anni 50, che ricalca un po' la giostra del Saracino di Arezzo, ma con una particolarità: il cavallo viene praticamente sostituito con un'ape piaggio. È diventato ormai l'evento che i civitellini attendono un anno intero, e con la nascita di questa manifestazione, che è giunta oggi alla 13ª edizione dell'era moderna, il paese ha ritrovato degli stimoli di aggregazione e diciamo che è rinato una seconda volta dopo i tragici eventi bellici del 1944. La manifestazione si svolge ogni anno, la settimana che va dall'8 al 13 giugno si presenta un po' come una tappa di avvicinamento alla giostra vera e propria, che è proprio quella che si svolgerà in notturna il 13 di giugno. E poi tutte le sere dall'8 al 12 ci saranno tutti spettacoli, concerti ed eventi gastronomici. Questa manifestazione ha fatto da traino anche al lancio di una nostra pubblicazione che ne spiega la nascita, le motivazioni e soprattutto la storia del paese dagli anni 30 ad oggi. Il libro può essere acquistato sul nostro negozio online all'interno del nostro sito.
6: Per acquistare il libro e per avere informazioni sulla vostra associazione,
7: i nostri contatti, chiaramente, oltre al nostro sito ufficiale www.prolococivitellachiana.it, dove si trovano tutte le informazioni inerenti alla nostra associazione. Siamo presenti anche sui social, quindi su tutti i social tradizionali, Facebook attraverso le nostre pagine ufficiali Proloco Civitella e Guglielmino Bertini, che è la pagina riferita al Sarapino. In più siamo su Instagram con il nostro Il Sarapino, che è proprio dedicato all'evento in genere. E i nostri recapiti telefonici: abbiamo chiaramente un telefono fisso che è lo 0575 801 649 e il mobile, il mio personale, il presidente, è 347 2610 493. Inoltre le nostre mail ufficiali: info@prolococivitellachiana.it ed eventi@prolococivitellachiana.it. Queste le nostre coordinate, venite a trovarci.
5: Associazioni in radio. Associazioni in radio. Radio. Per conoscere il volontariato in Toscana. A cura di CESVOT.
3: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo dall'autostrada, in A1 sale a 3 km la coda per incidente verso Roma tra Valdichiana e Chiusi. Sempre la 1, rallentamenti in direzione nord per traffico tra Calenzano e Via 1 Variante. In A11 rallentamenti per traffico tra Prato Ovest e Bivio con la 1 verso Firenze. Stessa situazione tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione del capoluogo. Voltiamo pagina, ricordiamo lo sciopero in corso fino alle 2 di domani mattina, venerdì 12 giugno, che interessa il traffico ferroviario. Prossima fascia di garanzia per il trasporto regionale di Trenitalia tra le 18 e le 21. Informiamo inoltre che è stato proclamato per domenica 14 giugno uno sciopero di 24 ore che interesserà la tranvia di Firenze e i bus di autorine toscane, con fasce di garanzia comprese tra le 4:15 e le 8:14, tra le 12:30 e le 14:29, mentre la tranvia sarà garantita dalle 6:30 alle 9:30, dalle 17 alle 20. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: What's up? Ultime uscite su Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: E asciuto pazzo padrò!
1: Psicoradio!
2: La radio della mente.
3: In collaborazione con Arte Salute Onlus e Dipartimento di Salute Mentale di Bologna.
4: Siamo a Trieste. C'è una casa e si chiama Recovery House.
2: Per farla apparire così magicamente dinanzi agli occhi dei radioascoltatori, e questa Recovery House è un appartamento nel centro di Trieste?
5: È un appartamento in un rione non tanto periferico ma popolare, perché è un rione antico dove una volta c'erano le ville delle persone più ricche, ma quando Trieste ebbe uno sviluppo portuale cantieristico cominciarono ad esserci case popolari, quindi si chiama San Giacomo.
6: Scoprimmo che il vento cantava

0: La voce che avete sentito è quella di Michele. Michele ha 55 anni ed è un esperto per esperienza. È lui che ci fa da guida in questa puntata di Psicoradio dedicata ad un progetto del Dipartimento di Salute Mentale di Trieste che dà casa a quattro persone che devono avere tra i 18 e i 35 anni e che sono seguite dai servizi di salute mentale. Michele si presenta così.
1: Io sono una persona con una psicosi diagnosticata all'ingresso dell'età adulta e quindi già questo è un ruolo da interpretare, una parte da mandare avanti anche nel quotidiano. Ruolo, mi avete chiamato perché in realtà il ruolo è mettere in rete le persone, no? Il ruolo di un esperto per esperienza.
2: Quando e dove nasce il progetto Recovery House e qual è il suo scopo?
1: Il progetto Recovery House nasce a Trieste, dove operò Franco Basaglia nel 2015 ed è una coproduzione tra la cooperativa Germano, che è una cooperativa che ha più di 40 anni di attività e che ha lanciato un progetto di residenzialità. Un progetto di residenzialità che però vuole essere anche un percorso di benessere e quindi si è lavorati insieme al Dipartimento di Salute Mentale. Partner del progetto nel 2015 era anche l'International Mental Health Collaborating Network. Quindi noi abbiamo avuto una vera e propria formazione nel 2015. Il progetto Recovery House è stato concomitante con un altro progetto, cioè quello di formare delle persone esperte per esperienza, che all'epoca avevamo deciso in termini di direzione di dipartimento di chiamarlo peer support, questa figura, no? E quindi nel progetto di attivazione di questa Recovery House c'è fin dall'inizio la presenza di un peer. Io all'epoca ebbi la fortuna di fare il corso, anche perché uscivo da una piccola crisi che mi aveva fatto perdere il lavoro precedente. Non è stato un avvio semplice, ma molto calcolato, molto scandito dalla stesura di piccoli progetti personalizzati.

0: Nell'appartamento le quattro persone ospitate possono vivere 6 mesi, rinnovabili per altri 6. Devono aver dimostrato un miglioramento nella gestione delle situazioni stressanti e nelle situazioni conflittuali. Non devono essere in un momento di crisi. Sono loro a scegliere 2 o più operatori con cui lavorare e mettere a punto un piano di recovery personale.
1: Qual è lo scopo del progetto Recovery House?
2: Il progetto della Recovery House è avere progetti personalizzati per le persone. La prima cosa che abbiamo è l'uscita e non l'entrata, quindi il progetto di residenzialità si basa su un progetto di benessere, non solo di accoglienza nel breve medio termine. Quindi stiamo parlando di 6 mesi, proroga fino a un anno a qualcosa, ma poi le persone sono attraverso gli strumenti che usiamo ogni giorno di parlare ma anche approfondire. Le persone vengono dal centro, sono inviate tra virgolette dal centro e c'è un piccolo gruppo che si chiama SAR, di operatori del servizio abilitazione e residenza, che poi si occupa di trovare questi candidati. E quindi il sistema è quello di gestire sì un appartamento per persone tra i 18 e i 35, quindi persone che magari non hanno ancora vissuto in autonomia cose come lavare i vestiti o cucinare eccetera, ma non è solo quello.
3: Nel progetto quante persone hanno partecipato sinora?
2: Nel progetto hanno partecipato più di 60 persone ad ora.
3: Adesso quante convivono contemporaneamente?
2: Ci sono 2 stanze doppie, quindi sono 4 persone, potrebbero essere sia donne che uomini. Adesso abbiamo solo persone donne. Recovery, ricordiamoci, non è ricovero, no? Quindi c'è la porta aperta, abbiamo il bagno con la chiave che c'è dentro. Insomma, non abbiamo nessun tipo di restrizione, no? Quindi le persone sono invitate a continuare a fare quello che fanno, metti lavorare o studiare, ma molti sforzi sono indirizzati invece all'acquisizione di strumenti e alla ricerca sia di una sistemazione sia anche di un lavoro.
4: Quali sono i criteri con cui scegliete i partecipanti al progetto Recovery House?
2: Il requisito principale è quello di non avere una crisi in corso, quindi noi non siamo attrezzati per gestire una crisi vera e propria. Lì c'è in questi momenti d'angoscia, di perdita di indirizzo proprio, ci sono i centri di salute mentale,

0: Ci dice che cosa, proprio le funzioni che svolgete voi esperti di supporto fra pari nel progetto Recovery House?
1: Il peer nella recovery house ha un ruolo fondamentale perché rimette tutto al punto zero, perché il peer sa che cosa vuol dire aver passato questo e quello e quell'altro, no? Quindi le medicine, i ricoveri, il TSO, le denunce. Tutto quello che le persone che poi passano attraverso la psichiatria, il ruolo è quello di avere una parola buona, di usare tenerezza, soprattutto di lavorare in buona fede. Nulla a che vedere con la fede in quanto tale, no? Ma nel senso che bisogna che le persone possano esprimersi e così anche trovare un senso, no? Perché chi trova un senso a una giornata magari è invogliato a trovare senso alla giornata dopo. Quindi il ruolo è di portare un po' di speranza, di sospensione del giudizio e poiché, diceva Vasaglia, no?
0: Abbiamo visto che ci sono due acronimi che sembrano particolarmente importanti nella realizzazione di questo progetto, che allora, uno è RAP e l'altro è PATH. Il RAP, da non confondere con il genere musicale, ha a che fare con comunque con il benessere, con avvolgere una persona, ecco, con il farla stare bene, mentre il PATH, in inglese indica il percorso, il sentiero, la via futura che deve percorrere la persona, no? E ci può parlare un po' di queste due parti importanti, diciamo, del progetto Recovery House?
1: Certo, volentieri. Allora, il PATH è un grande, non è un foglio, è proprio un poster del colore che viene così, è quel giorno, può essere di un colore o di un altro. C'è una freccia disegnata sotto molto larga. Questa freccia permette di scrivere in piccolo molte cose. In alto c'è una stella, in alto a destra. E poi c'è il sole che illumina dall'alto, no? Quindi abbiamo la freccia che scandisce la temporalità del progetto, quindi l'ingresso in recovery, la review dei 6 mesi, la fine del progetto, quindi, oppure la proroga è possibile. E in mezzo vengono analizzati tutti i desideri, tutte le. I punti di forza, e poi anche i sogni che si hanno.

0: Importante, forse non ho detto, ma la Recovery House funziona anche perché ci sono degli operatori di riferimento che vengono scelti in autonomia dalle persone partecipanti, con i quali poi si hanno i frequenti incontri con il servizio o comunque si portano avanti questi percorsi più approfonditi. Il RAP è un lavoro di gruppo, invece, funziona bene in gruppo, è una cosa che viene dall'America, dall'Arizona, ma semplicemente un programma per il benessere. Non voglio dire altro perché poi alla fine, insomma, il benessere per ognuno di noi è qualcosa di diverso. Però è una specie di quaderno che si legge insieme e lo scopo è prevenire una crisi. Quindi cosa faccio? I famosi campanelli d'allarme, no? I campanelli d'allarme del RAP sono quando una persona si rende conto che sta per esserci una crisi. A me è capitato 2 mesi fa di averne una crisi, ma ho saputo gestirmela perché ho sentito il campanello squillare e sono andato in corso giù al centro di salute mentale a capire cosa stava succedendo nella mia testa, per esempio.
1: Michele, la nostra guida, fa parte dell'equipe che affianca gli abitanti.

0: controllare i farmaci, sapere le novità che poi le persone portano ogni giorno. Io sono felice di fare questo lavoro qui. È un lavoro usurante, ma è un lavoro che mi soddisfa parecchio. Insomma, io sono un utente in mezzo agli utenti, sono anche un pari dei miei colleghi che non sono degli utenti. Importante, insomma, interfacciarsi a tu per tu.
1: E tutti i suoi colleghi sono dei peer support, degli esperti per
0: No,
1: esperienza?
0: no, no,
1: No?
0: no, assolutamente no. Loro sono educatori, sì, inquadrati come educatori, poi hanno provenienze diverse, chi psicologo, chi
1: Lei
0: sale.
1: è l'unico esperto per esperienza dell'equipe?
0: Sì, sono l'unico perché siamo in pochi, perché sì, siamo una residenza, però c'è da coprire 7 su 7, H24. Io sono una specie di jolly dentro l'orario. E quindi mi usano per fare, ci sono le attività collettive, altra cosa della recovery house.
2: Ci sono delle particolari difficoltà fra le persone che abitano insieme in questo appartamento e come le avete risolte?
0: Ma questa è una domanda a cui non saprei rispondere, perché in realtà la convivenza è sempre stata una cosa basata sul rispetto. Forse è una città medio piccola come Trieste ci si anche un po' conosce, quindi il fatto di appartenere al gruppo della salute mentale, beh, aiuto, qua qualcuno direbbe, ma io non sono di quelli, c'è lo stigma, eccetera. No, ma in termini di proprio lotta allo stigma, l'ESP deve intervenire, e il recovery house non è un posto dove fare baruffa, insomma. Può succedere, ma adesso è perché è scomparso un pacchetto di sigarette. Ma...
3: Nella casa la situazione tesa, confusa, la scena è divisa, è esplosa la moda, la massa si accosta all'hip hop e di posse, già oggi sono piene le fosse. Si accusa di vendersi all'incanto chi intanto fa il possibile per rendere più accessibile il messaggio al largo pubblico, a quell'utente in astinenza di concetti costruttivi la cui assenza crea effetti negativi alla coscienza della grande massa priva di qualunque conoscenza, anche la più bassa, di questo fenomeno mondiale che va sotto il nome di hip hop.

0: Le giornate degli abitanti sono scandite da una serie di riunioni. Michele ci spiega meglio in cosa consistono queste riunioni.
1: Che cosa sono quelli che chiamate house meeting e cosa li distingue dagli incontri quotidiani?
2: Ah, l'house meeting è una cosa che accade solo una mattina alla settimana, il lunedì, e ci sono tutti. C'è una prima parte in cui ci sono anche gli accolti, tutti, quindi per un'ora, e la seconda parte sono gli operatori insieme agli operatori di Asugi del SAR, Servizio Abilitazione e Residenza. Queste riunioni qui, il lunedì mattina alle 8:30, permettono di sapere come è andata la settimana, come va la casa con le pulizie, se ci sono stati problemi di qualcosa. E poi anche ognuno dice che cosa farà durante la settimana. E poi c'è la riunione operativa. Abbiamo anche una supervisione una volta al mese con uno psicologo che non conosce i ragazzi neanche l'appartamento. Sono 2 ore in cui tutta l'equipe può esplicitare dubbi, perplessità, voglia di fare qualcos'altro, idee, oppure anche su come si fa con questa persona che ci dà dei problemi, perché è una persona ribelle che non accetta le critiche.
3: Ci sono altre realtà in Italia che hanno preso spunto, che lei sappia, dal progetto Recovery House?
2: Esistono tantissimi gruppi appartamento. Se si riuscisse a fare in modo che questi gruppi appartamento fossero più dinamici, ci sono tanti metodi per arricchire, no, una residenzialità.

0: Nella Repubblica di Slovenia, vicina alla nostra Trieste, hanno da poco passato una nuova legge sulla salute mentale, stanno attuando una vera e propria deistituzionalizzazione e stanno allocando le persone in posti.
1: Michele si riferisce al fatto che in Slovenia è in corso una transizione dai grandi ospedali psichiatrici all'assistenza territoriale. Questo cambiamento è guidato da una strategia per la deistituzionalizzazione, è una strategia decennale 2024-2034 ed è accompagnata da un programma nazionale di salute mentale che si è avviato prima nel 2018 e dovrebbe arrivare alla sua conclusione nel 2028. La riforma dovrebbe sostituire in Slovenia l'isolamento istituzionale con dei team multidisciplinari e dei servizi di cura basati sulla comunità.
2: Dopo che è finito questo progetto, ci sono persone che sono andate a vivere autonomamente oppure hanno fatto altre esperienze di coabitazione con altre persone?
0: Questo è un argomento che coinvolge un problema che forse abbiamo adesso di depauperamento delle risorse, delle professionalità. Quindi abbiamo di recente riscontrato difficoltà poi nel garantire una residenzialità all'esterno, all'uscita. Quindi ci sono stati anche ritorni a casa che magari non erano tanto ben voluti. Ci sono state delle situazioni in cui addirittura abbiamo favorito l'incontro tra persone che poi sono andate a vivere insieme. Questo sì è una bella soddisfazione. L'uscita dalla recovery house avviene in maniera gentile, accompagnando la persona. Non sempre c'è un posto libero dove poter andare. La cosa più semplice che possiamo fare noi è iscrivere la persona alla graduatoria della residenzialità, oppure cercare l'attivazione di un FAP, che è un fondo per l'autonomia possibile, che è un altro degli strumenti regionali che possono coprire le spese per una residenzialità.

0: Io le chiedo quali riscontri ha notato in questi anni in cui ha seguito in prima persona questo progetto.
1: Sì, riscontro personale, si dice che il peer, l'ESP, quando è al lavoro deve aver completato il suo percorso di recovery e quindi non deve tentennare o comunque essere insicuro perché trasmette insicurezza anche agli altri. Ma invece io sono convinto che per me, se ero insicuro all'inizio, ho cominciato in punta di piedi. Questo percorso è servito anche per risolvere problemi che avevo io e che erano rimasti ancora lì.
0: E cose che invece ha notato, cioè diciamo una sorta di considerazioni che le vengono da fare dopo tutti questi anni di attività, cioè che cosa ha imparato, tra virgolette.
1: Ma ho imparato che siamo tutti uguali e che abbiamo bisogno di uno stesso grado di libertà, perché attraverso una liberazione da qualcosa che si esce da un percorso duro di diagnosi e di cura che passa attraverso il farmaco. Quindi c'è l'umanità, parlare, esserci. Molti sono rimasti amici tra di loro, quindi insomma. Posso dire che anche la conoscenza, quando poi ci si ritrova magari proprio al centro di salute mentale, anni dopo, con persone che continuano a frequentarsi e si conoscono meglio, e magari non avranno mai quel beneficio che è la parola recovery, ovvero guarigione, no? Noi non siamo la casa della guarigione, perché recovery, come dicevamo prima, è trovare un nuovo sé, non tornare a un sé antico. Che magari stava bene, non aveva la diagnosi ancora. La recovery per me è il momento in cui divento una persona nuova. Non c'è tornare indietro, c'è crescere. Solo crescendo si può essere felici. Una esperta per esperienza molto famosa, Patricia Deegan, dice queste cose. Non torno indietro, non si torna indietro, no?
2: Chiudiamo la nostra puntata ringraziando Michele, la nostra guida al progetto Recovery House di Trieste. Michele ci ha aiutato a capire davvero cosa significa il concetto di recovery. Alla prossima!
3: Psicoradio. Scriveteci all'indirizzo di posta elettronica psicoradio@gmail.com. Visitate il sito www.psicoradio.it. Psicoradio, la radio della mente.
4: Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
5: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. 2 ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo primo match in Canada a Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento, tra gli altri, di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
6: Community Radio.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano.
8: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murata Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
7: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
9: Stai ascoltando Nova Radio. Anzi è

torna piano. Mio fratello grande, a passo spento, verso la sementeria. Ha una luce di fuoco alle spalle che conosce fin troppo bene. Lui che è sempre stato qui non conosce altre pene. Non conosce l'imbarco di notte, la sirena che manda un saluto, la luce verde del faro come un unico occhio muto. Ha difeso la sua terra con le punte del forcone. Né soldati, né guerra alla sementeria. E i corvi tutto intorno fanno cerchio sul suo capo.

dentro l'osteria, vede gli altri raccontare, ride piano nel bicchiere, altri ridono più forte e con la bocca ancora amara pensa già di andare via e si tuffa nella nebbia a memoria verso casa e i corvi tutto intorno fanno cerchio sul suo capo, regge il passo sempre uguale mentre taglia la collina, quattro passi e cambia luce, l'aria fredda lo confonde con la mente, ha già raggiunto la sementeria.

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si segnalano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio, con la variante di Valico in direzione Bologna. In direzione Roma invece, per un incidente ormai risolto, un chilometro di coda tra Val di Chiana e Chiusi Chianciano. Passiamo sulla Fipili, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra la Strassigna e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Nova Radio Città Futura.
3: Radio in Network.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Blif Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Stai ascoltando Nova Radio.

0: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.
1: L'associazione Voices in the Wind presenta la Festa della Musica Voci dei Luoghi, un concerto corale di musica dal mondo in programma il 21 giugno alle 21.30 nel giardino dell'asilo Maria Ausiliatrice Marina di Pisa, via Icciurini 19, ingresso libero. Avis Zonale Versilia organizza la seconda edizione di Doni di Sabbia, gara di sculture di sabbia, in programma il 26 luglio alla spiaggia libera di Piazza Lemmetti a Lido di Camaiore. La società di San Vincenzo De Paoli cerca volontari per attività di supporto sociale a Prato. Per info svdp.prato@libero.it.
0: Agenda Chessbot. Gli appuntamenti del volontariato toscano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Passiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si segnalano code a tratti tra Firenze Scandicci e il Bivio con la variante di Valico in direzione Bologna. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano rallentamenti tra Scandicci e Firenze Scandicci in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Luci della ribalta.
3: Agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.30 alla FLOG la Shoot presenta i live di Gargamella e Fortunato, Durutti, Marinetti, Band. Alle ore 20 a Ultravox per Support Your Local Festival il concerto dell'artista gemello. Alle 21.15 nella Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo, il salotto itinerante curato da Francesco Pellegrini degli Zen Circus per il Musicus Concentus, ospita Lodo Guenzi. Alle ore 21 al Centro Giovani Sonoria per la rassegna estiva curata dal Teatro delle Donne in Scena L'Animale che sono io, uno spettacolo di e con Flor Robert e Angela Antonini. Alle 17 nel giardino delle Officine Galileo lo spettacolo Bada Pinocchio. Alle 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino l'orchestra e il coro dei musici del Gran Principe con Samuele Lastrucci, direttore, suona musiche di Sardelli, di Bossard, Gilles Delalande. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.
4: Luci della ribalta.
3: L'agenda eventi di Nova Radio.
5: Nova Radio Città Futura,

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Alla Camera le comunicazioni di Giorgia Meloni in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Tra i temi sul tavolo le crisi internazionali. Sull'Ucraina il nostro sostegno resta pieno, ha detto la Premier, invitando però l'Europa a prendere la guida di un concreto processo diplomatico, individuando un mandato chiaro e figure autorevoli in grado di rappresentarlo. Meloni, esclusa dall'ultimo vertice di Londra sull'Ucraina, non ha inoltre nascosto la sua irritazione per i vari formati ristretti promossi da alcuni paesi. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro oltranzista Ben-Gvir. Capitolo difesa, pronti ad assumerci le nostre responsabilità, ha detto al vertice NATO. L'Italia si presenterà con il 2,8% del PIL investito in difesa e sicurezza. Dall'ambasciatore russo a Roma nuove accuse all'Italia e velatamente a Mattarella per gli alti colli romani, ha detto Alexei Paramonov. La Russia sarebbe colpevole di tutti gli attuali problemi dell'ordine mondiale odierno, che si tratti dell'Europa dell'Est, del Medio Oriente o dell'Africa. La presa di posizione nel discorso ufficiale pronunciato nella sua residenza in occasione della giornata della Russia, celebrazione disertata da politici italiani di rilievo. Oscar onorario alla carriera l'attrice Glenn Close, all'animatore Floyd Norman e al regista Ridley Scott. Lo ha deciso l'Academy of Motion Picture Arts and Sciences. Le statuette saranno consegnate durante la 17ª edizione dei Governors Awards il 15 novembre ad Hollywood. È il giorno del via ai mondiali di calcio, alle 19 italiani alla Azteca di Città del Messico, la cerimonia inaugurale a esibirsi tra gli altri Shakira. Due ore più tardi la prima partita tra i padroni di casa e Sudafrica. Domani cerimonia e primo match in Canada, Toronto, sabato l'esordio negli Stati Uniti a Los Angeles. Polemiche sui feroci controlli di frontiera e sul respingimento tra gli altri di un arbitro somalo. Facciamo entrare le persone giuste, commenta Donald Trump. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio. Community Radio.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
0: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
1: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
0: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
1: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di valico in direzione Bologna. Rallentamenti invece in Fipili a causa di materiali dispersi in carreggiata tra Ginestra Fiorentina e la Strassigna in direzione Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza. Previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina.

0: mattina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram arcifirenze.
1: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
2: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Dall'immigrazione all'Ucraina, dai conflitti in Medio Oriente al capitolo difesa, ha affrontato i principali temi di politica interna ed estera Giorgia Meloni nelle comunicazioni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Isolare Israele non sarebbe funzionale ai nostri obiettivi, ad una presenza europea necessaria, compresa l'opzione dei due Stati, ha affermato la Premier nella replica. Poi sull'Ucraina sarebbe un errore consentire che il percorso di adesione fosse più veloce di quello dei Balcani, utilizzando due pesi e due misure. In mattinata aveva ribadito pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, la Presidente del Consiglio ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro di estrema destra Ben-Gvir. Critiche sono arrivate dalle opposizioni. L'Italia non c'è ai principali processi decisionali europei. Lei non vuole che l'Europa si autoescluda, ma l'unica che si è autoesclusa è lei, Presidente Meloni, l'affondo del Dem Provenzano. Su Gaza svelata tutta l'ipocrisia, non crediamo più nella buona fede di Israele, la posizione dei 5 Stelle. 8 in tutto le risoluzioni tra maggioranza e opposizioni depositate alla Camera. I negoziati tra Stati Uniti e Iran proseguono nonostante gli ultimi scambi di attacchi aerei, lo riferisce la CNN citando una fonte diplomatica, ma gli ultimi raid incrociati complicano gli sforzi negoziali. Gli USA hanno lanciato nuovi attacchi nel sud della Repubblica Islamica. In risposta, Teheran ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania e ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Il Pakistan, paese mediatore, ha nuovamente esortato le parti in conflitto a porre fine alle ostilità. E il fronte libanese della guerra resta uno dei principali nodi irrisolti delle trattative diplomatiche. Questa mattina altri due morti nei raid di Tel Aviv nella valle della Bekaa. Il viaggio apostolico in Spagna di Papa Leone XIV, oggi l'ultima tappa alle Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito il pontefice parlando al porto di Arghineghin, dove ha incontrato le realtà che si occupano di accoglienza ai migranti. L'Europa, ha aggiunto Prevost, non può abituarsi al fatto che il Mediterraneo e l'Atlantico siano cimiteri senza lapidi. Cinzia D'Alpino, condannata a 18 anni per omicidio, lo ha deciso la Corte d'Assise di Lucca al termine del processo a carico dell'imprenditrice di 65 anni che nel settembre del 2024 uccise a Viareggio, investendo con la sua auto, il ladro che le aveva rubato la borsa, un cittadino marocchino di 52 anni. La donna, che non ha mostrato reazioni alla lettura della sentenza in aula, sconterà la pena ai domiciliari. La procura aveva chiesto l'ergastolo. Attesa alle stelle per il via al Mondiale di calcio che per la prima volta nella storia si gioca in tre nazioni, Messico, Canada e Stati Uniti. Alle 19:30, ora italiana, lo stadio Azteca di Città del Messico sarà cornice della cerimonia d'apertura. Alle 21, il match inaugurale tra i padroni di casa e il Sudafrica. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
1: Nova Radio Città Futura.
3: Community Radio.
4: 81 secondi.
5: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Personalmente non amo parlare di numeri, per evitare di ridurre un tema che rappresenta drammi familiari, perdite di vita, un insieme di sconfitte sociali, ad una mera analisi fredda delle statistiche. I numeri, mio malgrado, sono indispensabili per tradurre un andamento drammatico e poter prendere misure di prevenzione per evitare quella che a mio giudizio si presenta annualmente come una rappresentazione di dati in miglioramento, che non assolve, non deve assolvere chi ha responsabilità, ma far riflettere per tendere a migliorare e a porsi come obiettivo un realistico infortuni zero. Un obiettivo reale e non solo sulla carta che appare come uno slogan che fa figo e non impegna. Nell'attuale congiuntura di crisi, in cui è più semplice perdere il lavoro piuttosto che trovarne uno nuovo con una retribuzione dignitosa e soprattutto con la possibilità di rivendicare i propri diritti, è importante diffondere la cultura della prevenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro e individuare e attuare con urgenza i percorsi legislativi e tecnico-operativi più opportuni per coniugare il lavoro con i diritti e lo sviluppo, visto che ancora oggi in Italia i dati infortunistici di malattie professionali risultano non completi e non veritieri. Ci sono 8 milioni di persone che non sono assicurate all'INAIL, 3,5 milioni di persone che lavorano in nero. Risulta insufficiente il numero complessivo degli operatori pubblici incaricati della vigilanza e del controllo, ispettori del lavoro di aziende sanitarie locali, direzioni provinciali del lavoro, vigili del fuoco, INPS, INAIL. È necessario agire dove il problema è reiterato negli anni. Sono entrato in Parlamento nel 2008 e ho iniziato a denunciare immediatamente alcune di queste situazioni. Qualche risultato è stato raggiunto, ma un paese civile non può discutere per 18 anni e trovarsi ad affrontare sempre i soliti problemi, ponendosi le domande magari anche corrette, ma senza fornire le risposte adeguate. Io non ci sto. 81 secondi con noi. Una giornata sicura per tutti.
3: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
1: Nova Radio, the best music in town.

0: going crazy. Stai ascoltando Nova Radio, 101.5 a Firenze e 87.8 in Mugello. Novaradio.info in streaming e Nova Radio in DAB.
1: Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra

Buon pomeriggio, ben ritrovati sulle frequenze di Nova Radio da Martina Agnoletti. Torniamo in onda con Sputnik, nuova puntata. In questo giovedì 11 giugno, io non so, una parte del cervello che è convinta sia venerdì, penso di essere l'unica sulla faccia della Terra, comunque oggi va così. Giovedì, ancora giovedì, domani torneremo in onda per chiudere l'ascolto di quello che è il nostro disco della settimana e oggi continuiamo a portare avanti l'esplorazione di Inferno, il bello corposo disco dei Boards of Canada. È un disco pieno di tracce, sono 16 in tutto e anche piuttosto lunghe, quindi veramente tanti minuti di musica dei due fratelli scozzesi che ovviamente escono per Warp Records, antesignani, diciamo così, della musica elettronica di un certo tipo, sono in giro dagli anni 90. Ci sentiamo The Process e andiamo a scoprire quella che è un po' l'ultima parte del disco Inferno.

The Process, un bel brano tratto da Inferno, il disco dei Boards of Canada che stiamo ascoltando insieme in questi giorni. Alti e bassi questo album, sicuramente un ottimo lavoro, da qui a definirlo il miglior disco del 2026 non lo so, forse ci possiamo pensare un po' su ancora. Ci sentiamo qualcos'altro. Ieri vi ho raccontato che sta per uscire un nuovo disco degli Interpol e sono usciti due singoli per anticiparlo. Ieri ne abbiamo sentito uno e oggi ne sentiamo un altro. These Mirrors Ways Tone è il titolo del pezzo e credo anche del disco che uscirà a fine agosto.

E questi sono gli Interpol con il Lento, appena uscito come doppio singolo. Ieri abbiamo ascoltato l'altro pezzo che anticipava il loro nuovo disco. Il disco si chiama come questo brano qua, This Mirror Waits a Ton, e uscirà il 28 di agosto via Partisan Records. Loro hanno anche qualche data, hanno avuto qualche data l'anno scorso, non so se torneranno in tour. Sicuramente aspettavamo questo disco che arriva a 4 anni dal precedente. Continuiamo con qualcos'altro e uno degli altri nuovi arrivi. Cambiamo genere, ci ascoltiamo Austra che torna. Austra, progetto che arriva da Toronto. Lei si chiama Katie Stelmanis all'anagrafe. Di solito fa appunto un electropop, diciamo abbastanza con toni dark. In questo caso c'è una traccia che è Siren Song, riproposta in una versione reprise. Quindi Siren Song era una traccia dal suo album Chin Up Buttercup, che secondo me abbiamo letto a un certo punto anche disco della settimana l'anno scorso. In questo caso la vediamo questa traccia, l'ascoltiamo in versione reprise con la partecipazione di Patrick Holland, quindi, che è un DJ che è anche songwriter, che arriva da Montreal. Scusatemi, mi incarto un po' a volte perché traduco live dall'inglese, quindi succede questo. Austra, Siren, versione reprise con Patrick Holland.

0: Giro del traffico e poi torniamo con gli altri ascolti di oggi. Questa era Austria.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 2 km di coda tra Incisareggello e Firenze Sud in direzione Bologna. Sempre in direzione Bologna, ma a causa del traffico intenso, code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico. Rallentamenti, ma a causa del traffico intenso anche in Fipili tra Scandicci e Firenze Scandicci verso Firenze. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale, manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze-Borgo San Lorenzo-Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione, consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
3: Sputnik.
0: In viaggio nell'universo musicale di Nova Radio.
4: This is Moscow. This is Moscow Gold. On the 12th of April, the Soviet Union orbited a spaceship around the Earth with a man on board. The astronaut is a Soviet citizen, Major Gagarin Yuri Alekseyevich.

0: first cosmonaut.
1: The first to open. 15:32 di nuovo in onda e di nuovo Sputnik. Continuiamo con gli ascolti di oggi. Abbiamo un po' di cose nuove e anche diverse tra di loro. Passiamo al cantautorato, quello soft di Penelope Isle, che ha appena pubblicato Thinking Seat.

E questa è Penelope Isle, il pezzo è appena uscito, si intitola Thinking Seat. Andiamo avanti con gli Slow Pulp e la loro Better Man.

Questi sono gli slow pulp, insomma, abbiamo attraversato vari generi con gli ascolti di oggi e sono tutte super novità, cose uscite nelle ultime ore. Abbiamo chiuso con queste voci femminili, la carrellata di nuovi singoli di oggi. Andiamo avanti, tornando al Made in Italy e con appunto alcune delle novità dell'ultimo periodo, come sempre col Made in Italy si va un po' a rilento, un po' perché forse c'è un po' più selezione e un po' perché ovviamente la mole di quello che arriva è ridotta rispetto alle novità internazionali, per ovvi motivi aggiungerei, siamo un po' di meno in Italia che nel resto del mondo. Ci sentiamo Valentina Polinori con alcune idee, il brano che usciva ormai qualche settimana fa.

Alcune idee è il brano di Valentina Polinori che usciva ormai qualche settimana fa, artista molto diciamo così divertente, indie pop, elettropop. Questo pezzo già avevamo ascoltato un altro singolo. Lei è in giro da un po', le prime cose risalgono, pubblicate al 2017, nel 2023 usciva il suo terzo album. Adesso appunto aspettiamo qualcos'altro, qualcosa di nuovo. Lei ultimamente ha lavorato su Le Ombre, e appunto aspettiamo il nuovo album che è in uscita nel 2026. Abbiamo già sentito un paio di brani. Il primo era Mostri e questo Alcune Idee, cantato in francese. Queste le novità che abbiamo a presentarvi oggi. Ieri abbiamo parlato anche delle cose, le notizie che riguardavano, per esempio, i Giardini di Miró, con questo disco che riguarda il loro ultimo concerto in uscita nella prossima settimana. Siamo anche alle porte con l'inizio dei festival. Il Firenze Rocks Festival inizia proprio questo fine settimana, manca veramente pochissimo. Come sapete, sì, ci sono degli artisti, diciamo così, un po' più pop commerciali o comunque che si rifanno a un pubblico, diciamo così, molto ampio, come Lenny Kravitz oppure Robbie Williams, ma ci sono anche Cure, ci sono anche cose un po' più interessanti, i Mogwai, i Dissolves, e tanti altri, Anna Calvi per esempio. Quindi direi che ci ascoltiamo uno di questi, giusto per rilanciare queste giornate del Firenze Rocks. Non ho idea se sia sold out oppure no, sicuramente alcune serate sono piene. Vi ricordo che il tutto si svolge dal 12 al 14 di giugno nel Parco delle Cascine alla Visarno Arena. E che dire, io direi che ci possiamo sentire Anna Calvi con Suzanne and I, uno degli ultimi pezzi pubblicati da questa straordinaria artista, uno degli ultimi pezzi, insomma, in realtà sono passati 15 anni, leggo, ma mi pareva più recente. Comunque, ci ascoltiamo Anna Calvi e questa lei salirà sul palco, se non erro, durante la prima serata del Firenze Rocks, quindi domani sera alla Viserno Arena. Chiudiamo così con questo ascolto, vi lascio poi insieme a un po' di musica che arriva dalla selezione di Nova Radio. Alle 4:05 torniamo in onda con le notizie in Nova Radio News. Rimanete con noi.

0: Pensare e comunicare, il segno toscano.
1: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9:19:30, sabato 15:19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
0: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
2: (366) 10 14 094, il numero WhatsApp di Nova Radio, la radio dell'Arci di Firenze.

0: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Anche questa sera colpiremo duramente l'Iran, lo scrive Donald Trump sul suo social Truth, aggiungendo che gli Stati Uniti presto avranno l'isola di Karg, il principale terminal petrolifero dell'Iran nel Golfo Persico. Nonostante il fuoco incrociato, i negoziati vanno avanti, fa sapere la CNN. Le forze americane hanno lanciato un nuovo ciclo di raid nel sud dell'Iran, che in rappresaglia ha preso di mira le basi americane in Bahrain, Kuwait e Giordania. Teheran inoltre ha annunciato la chiusura totale dello stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Comunicazioni di Giorgia Meloni alla Camera in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno, nel pomeriggio intervento in Senato. Molti temi toccati, a partire dalla guerra tra Russia e Ucraina. Sostengo da tempo la necessità di individuare una figura autorevole, investita della fiducia e del mandato di tutti gli Stati membri per portare il punto di vista dell'Europa, ha rimarcato la Premier, ribadendo pieno sostegno a Kiev. Quanto al Medio Oriente, ha sostenuto il varo di sanzioni contro i coloni israeliani e contro il ministro Ben-Gvir. Durante la replica non è mancata una stoccata al movimento che fa capo al generale Vannacci. Per 6 volte avete votato la fiducia contro il governo. La vera destra non è mai funzionale alla sinistra. All'attacco le opposizioni, basta bugie e propaganda, il paese è fermo e noi vogliamo che ricominci a crescere. La stoccata lanciata dalla segretaria del PD Schlein, duro anche il leader 5 Stelle Conte. Meloni non si affaccia più ai summit europei, scappa come Schettino. Ormai non contiamo più le parole dell'ex Premier. 8 in tutto le risoluzioni presentate alla Camera, una della maggioranza, una di Futuro Nazionale, le altre delle opposizioni. Come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di 0,25 punto. Si tratta della prima stretta monetaria da settembre 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita, attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Per quanto riguarda l'inflazione, è prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Le prospettive per la zona euro restano incerte. Le implicazioni complessive della guerra per l'inflazione e la crescita a medio termine dipenderanno dall'intensità e dalla durata dello shock sui prezzi dell'energia, mette in luce l'Istituto di Francoforte nel comunicato finale al termine della riunione. Violento incidente d'auto per Pier Silvio Berlusconi, rimasto illeso, è accaduto ieri sera mentre rientrava a casa dal suo ufficio di Cologno Monzese tra Villa Santa e Arcore. A quanto si apprende, l'incidente sarebbe stato causato da una vettura proveniente dalla corsia opposta che ha perso il controllo in piena accelerazione, invadendo la carreggiata e finendo nel senso di marcia contrario. Nonostante il forte impatto, la DD Mediaset ha riportato solo lievi ferite grazie all'attivazione di tutti gli airbag e alle cinture di sicurezza. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
0: Nova Radio Città Futura.
2: Community Radio.
3: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.

Nova Radio News, notizie e approfondimenti.

0: Sono le 4 e 9 minuti, torniamo in onda con le notizie, il Nova Radio News e ripartiamo parlando di carcere. Mentre centinaia di migliaia di ragazzi in questi giorni si apprestano ad affrontare gli scrutini o gli esami di fine ciclo, lo stesso fanno, anche se con numeri assai minori, anche gli alunni speciali che seguono i corsi di istruzione nelle carceri, tra questi anche gli studenti delle tre carceri fiorentine, Sollicciano, il Gozzini e il minorile Meucci, dove sono attivi numerosi corsi di istruzione elementare e superiore, dai corsi di alfabetizzazione a quelli regolari della scuola d'obbligo, dell'obbligo, oltre ai corsi superiori per geometri, professioni alberghiere e agrarie. Anche per loro questi sono i giorni dei test e delle altre verifiche di fine anno. A Sollicciano, dove ormai si ammassano oltre 600 detenuti, ci sono 7 corsi di alfabetizzazione sia maschili che femminili, un corso di alfabetizzazione attivo anche al Gozzini, il cosiddetto Sollicianino. In entrambe le strutture inoltre ci sono corsi di scuola media, per un totale di 3 corsi attivi anche all'istituto penale minorile Meucci. Oltre ad un corso di alfabetizzazione c'è un biennio di formazione generale per gli iscritti alle superiori, un monoennio scusatemi. A tenere i corsi sono gli educatori docenti, la distinzione ufficiale è funzionario giuridico pedagogico del CPA 1 di Firenze. È stato un anno difficile a Sollicciano, ammette Claudio Pedron, uno dei docenti storici del CPA 1 Firenze, parlando stamattina a Nova Radio, perché spiega ci sono problemi strutturali che sono arrivati anche alla scuola. Nonostante questo, diversi sono i detenuti che riescono a frequentare le lezioni. In totale in quest'anno scolastico si sono iscritti ai corsi di alfabetizzazione circa 120-160 detenuti, per una media di 10-15 a corso. Sono piccoli numeri, dice Pedron, vero, ma dietro a ciascuno di essi c'è una persona e qualche volta una storia di riscatto e di speranza. E sentiamo proprio quello che ci ha raccontato riguardo alcune di queste storie.
1: Ogni giorno io incontro persone che sono state in carcere. No, devo dire la verità, molto spesso li incontro in zone, in situazioni che mi fanno capire che la loro vita non è cambiata. Hanno scelto un certo tipo di vita, sanno i rischi che corrono e quella alla fine che è difficile da scalzare. Quasi sempre mi mentono sulla situazione, però ormai dopo 34 anni di carcere, di incontri all'esterno, lo capisco. Ci sono persone che mi scrivono che hanno continuato, pur essendo andati in altre città, hanno continuato il percorso scolastico, persone che sono riuscite a trovare un lavoro attraverso il volontariato, attraverso tutte le associazioni che ci sono all'interno, Partagruel, Altro Diritto, Sant'Egidio e altri che aiutano in qualche maniera, e spesso ci riescono. Spesso è tra virgolette, numeri piccoli. Posso raccontarti di un ragazzo che ha cominciato da noi l'alfabetizzazione, aveva una pena piuttosto lunga, ha fatto l'alfabetizzazione, ha fatto la 2, è passato le medie, ha fatto le medie, in 3 anni ha fatto le superiori e si è iscritto all'università. Contemporaneamente era riuscito a entrare uno di questi lavori continui come fabbro, perciò lavorava la mattina e al pomeriggio andava a scuola, perciò occupava tutto il giorno dalle 8:30 fino alle 6:15. È riuscito a tenersi fuori da tutte le problematiche dentro il carcere, liti, zuffe e quello che succede sono nelle sezioni. Ha avuto un percorso facendo il fabbro e avendo anche un percorso scolastico, la capacità di dialogare, di trovare un posto di lavoro all'esterno. Si è fidanzato, si sta per sposare, il suo percorso è riuscito. Ti parlo di numeri piccoli di persone. Certo. Lui ha fatto, non sapeva l'italiano, ha fatto tutto questo percorso enorme. Un altro, l'altro giorno lo trovo, ultimamente lo trovo ogni mattina che sta andando a fare il muratore e prendiamo la tranvia assieme. Un altro ancora l'ho sentito ieri, ha fatto il percorso con noi fino alle superiori, è uscito in semi libertà perché aveva una gravissima patologia e lì è riuscito attraverso il ciao a trovare un alloggio e ha continuato ad andare a scuola e adesso ha una vita normale, tranquilla, vive e lavora.
0: E queste sono le parole di Claudio Pedron, che ci ha raccontato solo appunto un paio di storie di chi segue i percorsi di formazione, corsi che si svolgono nell'istituto scolastico che si trova all'interno di Sollicciano, il centro di istruzione per gli adulti di Firenze 1. Noi ovviamente continueremo a seguire e raccontare le attività di questo tipo che si svolgono all'interno del carcere, ovviamente parallelamente ai problemi che soprattutto il carcere di Sollicciano si porta dietro ormai da troppo tempo. Continuiamo però parlando di scuola. Oggi il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Luciano Tagliaferri, ha fatto il punto sull'anno scolastico che si è appena concluso, un anno che spiega è finito bene in attesa di scrutini ed esami di terza media e maturità. Sentiamo il bilancio dell'Ufficio Scolastico Regionale su questo, e si è parlato anche di posti disponibili e di organici che ancora non sono definitivi, ma sentiamo appunto le parole di Tagliaferri.
2: Si è concluso un anno scolastico impegnativo, almeno per me, in questi 5 mesi e mezzo. La cosa importante che vi voglio dire è questa, che ci sono innanzitutto delle buone notizie per il prossimo anno scolastico. Grazie a un lavoro che abbiamo fatto sugli organici, nel mese di maggio abbiamo chiuso l'organico dei docenti, degli educatori e del personale ATA. Entro pochi giorni concluderemo alcune procedure concorsuali importanti, tra cui il PNRR 3, e all'inizio dell'anno scolastico, 15 settembre 2026, il prossimo anno scolastico, avremo sicuramente delle classi con meno precari e sicuramente con consigli di classe quasi al completo. Chiaramente tante cose ancora devono essere perfezionate, stiamo lavorando per l'inizio dell'anno scolastico, però credo che il 15 di settembre partiremo bene, meglio degli altri anni.
0: E appunto Luciano Tagliaferri, il direttore generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, ha anche lanciato gli stati generali della scuola in programma il 1 e il 2 di ottobre. Sentiamo appunto le sue parole.
2: È giunto il momento di metterci tutti insieme, tutti insieme, e cosa succederà quindi 1, 1 e 2 ottobre? A Firenze, stati generali della scuola toscana, due giorni di lavoro con tutto il territorio, gli imprenditori, i genitori, consulte degli studenti, sindaci, cooperative, associazioni, terzo settore, università, per riflettere su 5 temi importanti della scuola, tra cui l'inclusione, il benessere digitale, l'orientamento. Saremo ancora più precisi e ne parleremo nei prossimi giorni. E cosa dovrà venire fuori? Dovrà venire fuori un documento che un documento operativo, però, attenzione, operativo, pratico, che porteremo in giro per la Toscana, e entro metà novembre ci sarà un documento, l'agenda toscana 2026-2028, che traccia la rotta, una rotta vera, operativa, volta al benessere e al successo formativo delle studentesse e degli studenti, che guiderà tutta la scuola toscana. Una grande novità, è un lavoro anche per coinvolgere e responsabilizzare tutti coloro che, insieme al direttore generale, ai dirigenti scolastici e al mondo della scuola, ha il dovere di far funzionare la scuola, perché guardate, oggi la scuola che funziona bene è garanzia di un futuro importante e vero per tutti noi, quindi tutti insieme per la scuola.
0: Queste le parole di Tagliaferri. Cambiamo tema e parliamo di mafia in Toscana, i nuovi volti della mafia dell'economia illegale in Toscana, come raccontare il fenomeno, è il titolo del corso di formazione organizzato da AST in collaborazione con il Consiglio regionale della Toscana per stamattina. La Toscana, si spiega, è al quarto posto in Italia per le attività illecite e i reati economici sono il principale accesso per le organizzazioni mafiose straniere e italiane. L'economia sommersa supera i 14 miliardi di euro, pari a oltre il 10% del PIL regionale. Noi stamattina durante questo appuntamento è intervenuto anche Luca Tescaroli, il procuratore di Prato ed ex coordinatore della DDA di Firenze, che ha fatto il punto sulla presenza delle mafie in Toscana, ma anche sulle azioni messe in campo nel territorio pratese per contrastarle.
3: Storicamente la Toscana è un luogo d'elezione per appartenenze e presenze di esponenti di strutture mafiose. C'è il massimo impegno e attenzione per contrastare questo fenomeno e il proliferare dello stesso, un fenomeno che si è arricchito anche dall'attività di gruppi di criminalità organizzata straniera come quelli cinesi e albanesi.
4: State cercando di rispondere alle emergenze che arrivano dal territorio pratese?
3: Stiamo cercando di attuare una strategia basata sulla tempestività dell'intervento, nei limiti in cui ciò è possibile, con il massimo impegno degli inquirenti e degli appartenenti alle forze dell'ordine, consapevoli delle forti carenze di organico con le quali dobbiamo quotidianamente convivere.
0: E continuiamo parlando del testo unico del turismo. Approvate dopo un'intensa seduta del Consiglio regionale le modifiche a quest'ultimo, con l'obiettivo da un lato di allineare il testo alle osservazioni riguardo la sentenza della Corte Costituzionale sulle professioni del turismo e dall'altro di rispondere alle richieste da molti comuni. Tra le novità, infatti, viene estesa la possibilità di intervenire in materia di affitti brevi turistici in 74 nuovi comuni, che si aggiungono ai 91 iniziali, da Anghiari a Gavorrano, da Poggi Bonzi a Castelnuovo Garfagnana, tutte realtà individuate come ad alta densità turistica ma con flussi rilevanti ma inferiori alle punte massime regionali. Ora potranno anche si mettere mettere limitazioni specifiche al proliferare degli affitti brevi. Un lavoro importante per intervenire in modo circoscritto su una legge che rimane uno spartiacque a livello nazionale sul governo del turismo, ha spiegato Brenda Barnini, presidente della Commissione Attività Economiche e consigliera PD, che assieme a Casa Riformista ha approvato a maggioranza le nuove norme. Altre novità riguardano il settore ricettivo extra alberghiero ed in particolare le deroghe rispetto agli strumenti urbanistici comunali. B&B, affittacamere, residenza d'epoca attivi prima dell'entrata in vigore della legge avranno tempo non più fino al 30 giugno prossimo, ma fino al 30 dicembre 2020 per effettuare il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a turistico ricettiva. Inoltre si elimina l'obbligo di dimezzamento della capacità ricettiva per attività che si svolgono nello stesso edificio. Ma sentiamo su questo proprio le parole di Brenda Barnini.
5: La legge che abbiamo approvato oggi e che inserisce alcune modifiche, da un lato recepisce quelle che erano state le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale rispetto ad alcune delle professioni turistiche, e dall'altro cerca in qualche modo anche di dare risposta alle osservazioni che erano state fatte principalmente dai comuni e che chiedevano la possibilità di avere ancora una capacità di pianificazione su tutti gli aspetti, non solo su quello degli affitti brevi, che ci tengo a dire non solo è ancora pienamente presente nella legge, ma anzi viene ampliata la platea dei comuni che potranno adottare regolamenti sugli affitti brevi, ma abbiamo cercato di restituire un potere di pianificazione ai comuni anche per quello che riguarda la destinazione turistico-ricettiva dell'extraalberghiero. Un lavoro che conferma come la Regione Toscana cerca di mettere anche un elemento di governo governo di regola in quei luoghi e in quei comuni dove evidentemente la mancanza di regole ha anche generato una serie di contraccolpi, e soprattutto si cerca, come dire, di disegnare una prospettiva di sviluppo che a partire dal turismo sia sostenibile, accessibile e garantisca anche un miglioramento della qualità.
0: E queste le parole di Barnini. Andiamo avanti, andiamo a Pisa. Sono 140 i capi di imputazione contestati e 54 le denunce notificate a Pisa da altrettanti attivisti che nei mesi scorsi hanno partecipato alle manifestazioni cittadine per la Palestina, bloccando in particolare lo scorso 3 ottobre per alcuni minuti l'autostrada A12 e l'aeroporto, e il 13 marzo la stazione ferroviaria, causando il blocco della circolazione dei treni per oltre 5 ore. Altri episodi contestati riguardano l'invasione dei binari alla stazione centrale il 4 settembre e alla stazione di Pisa San Rossore il 24 dello stesso mese, fino all'invasione della FIPLI il 22 settembre nei pressi dello svincolo dall'aeroporto. La notizia è riportata oggi dalla stampa locale, è stata riportata nei giorni scorsi dalla stampa locale. I provvedimenti hanno colpito studenti, dottorandi, ricercatori, lavoratrici che erano presenti alle manifestazioni e anche addirittura madri con figli presenti alle manifestazioni, sindacalisti, pensionati, consiglieri comunali. Piena e convinta solidarietà a tutti i ragazzi e i cittadini colpiti da questa massiccia operazione giudiziaria è stata espressa la CGIL, ANPI, ARCI, Casa della Donna e Legambiente di Pisa. Manifestare contro la guerra, chiedere il cessate il fuoco in Palestina e accendere i riflettori sulla militarizzazione del territorio, spiegano, non sono atti di criminalità, ma l'esercizio democratico di una coscienza civile e costituzionale che rifiuta la logica del conflitto globale. Le denunce, attacca stamani Cinzia Della Porta dell'USB di Pisa parlando a Nova Radio, sono il riflesso di una dinamica riflessiva che attraversa tutto l'Occidente. Ma sentiamo proprio le sue parole ai microfoni di Riccardo Pinsauti.
6: Va inquadrato in quello che è successo nei mesi scorsi, nel senso che noi in Italia abbiamo vissuto un autunno incredibile, perché sono scese in piazza milioni di persone in tutto il paese e dobbiamo ricordarci che perché questo avvenisse ci sono voluti 2 anni di genocidio, no? Trasmesso in diretta mondiale. E quello che è successo però nei mesi scorsi, appunto, con gli scioperi generali indetti dall'Unione Sindacale di Base e dal sindacalismo conflittuale del 22 settembre e del 3 ottobre, abbiamo visto sotto la parola d'ordine è stata blocchiamo tutto, no? Che ci ha visto quindi fare blocchi ovunque, appunto, come dicevi, dal trasporto delle armi alle autostrade, perché vuol dire quello che sta tuttora succedendo è stato ritenuto inaccettabile, così come è inaccettabile la complicità del governo italiano all'escalation militare israeliana. Quindi è successa una cosa, appunto, che in questo paese non si vedeva da decenni. Abbiamo visto in piazza milioni di persone, abbiamo visto studenti, lavoratori, lavoratrici, gente anche comune opporsi a quello che stava e che sta succedendo, vuol dire, legato non solo al genocidio in Palestina, ma anche a una grossa opposizione a quelle che sono le logiche della guerra e dell'economia di guerra. Quindi è chiaro che quello che è successo ha spaventato il governo, spaventa, perché nel momento in cui c'è una ricomposizione sociale, perché questo è quello che è successo in autunno, nel momento in cui c'è una risposta agli scioperi generali politici, perché quelli che abbiamo indetto erano scioperi generali politici della dimensione che abbiamo visto, il paese è bloccato in tantissimi posti e quella che si sta manifestando è una reazione pesantissima. E è chiaro che queste denunce, che sono appunto, che poi sono oltre 60, nel senso c'è questo pacchetto da 54, però poi ce ne sono anche altre, è un fatto ovviamente molto grave, ma che si inserisce in un contesto nazionale che vede l'irrigidimento delle politiche di ordine pubblico e sempre una maggiore limitazione degli spazi di agibilità democratica e del conflitto sociale.
0: E continuiamo parlando invece di novità per le Spallette dell'Arno, verifica e collaudo operativo in corso per le opere di difesa idraulica lungo l'Arno nel tratto urbano di Firenze, stamani in centro in corrispondenza del Lungarno delle Grazie accanto a Ponte Vecchio. Sono stati provati i tempi effettivi di montaggio delle paratie e la gestione delle diverse fasi di installazione. L'intervento si inserisce in un più ampio sistema di opere di difesa idraulica realizzate nell'ambito del PNRR per un importo complessivo di 15 milioni di euro lungo entrambe le sponde dell'Arno. Ci avviamo al completamento di un nuovo tassello per la sicurezza idraulica dell'Arno e la difesa della città di Firenze, ha affermato oggi il presidente della Toscana Gianni presentando l'intervento. Sentiamolo.
7: Stamani 11 giugno la prima esercitazione per il montaggio il relativo smontaggio delle paratie mobili che caratterizzano il corso dell'Arno. L'intervento di cui tante volte abbiamo parlato arriva a Firenze non come prima città toscana. A Pisa l'intervento sulle paratie mobili ha già consentito in un paio di occasioni di prevenire e conseguentemente di mettere in sicurezza la città sull'Arno, esattamente nel 2019 e l'anno scorso quando furono nuovamente montate e l'acqua arrivò a 80 centimetri dal ponte di mezzo. Ma con l'intervento che abbiamo fatto di realizzazione dei supporti alle paratie mobili durante gli ultimi 2 anni, ecco che ora abbiamo il posizionamento di quelli che sono gli elementi che possono consentire poi il montaggio. È un guadagnare un franco di 1 metro sul livello dell'Arno e questo è l'intervento che si unisce a quello che abbiamo già inaugurato con la realizzazione a Pizziconi nel comune di Incisa Figline di una vasca d'espansione di 3 milioni e 300 mila metri cubi d'acqua. Quella che è in corso di realizzazione, Prulli, e quella con 12 chilometri di argine consentirà addirittura 7 milioni di metri cubi d'acqua. Restone, che è dall'altra parte in riva sinistra d'Arno, altri 5 milioni di metri cubi. Con queste 3 vasche d'espansione e con quello che è il montaggio delle paratie mobili, per l'Arno si arriva a un livello di sicurezza che va su quello che è stata la garanzia duecentennale che ci predisponiamo a creare proprio per il fiume, soprattutto nel passaggio da Firenze. Le paratie vengono montate immediatamente con lo scatto della previsione, quindi non c'è un orario. Appena la rilevazione, che è sempre più puntuale, di quello che è la portata dell'acqua ci consente di poter vedere, ecco che le paratie vengono montate. Considerate che noi facciamo i calcoli sul volume d'acqua sotto il Ponte Vecchio, che è il punto più stretto dell'Arno a Firenze, arriva a avere una portata che consente la tenuta fino a 2800 metri cubi d'acqua al secondo. È evidente che tutto questo viene calcolato sulla base di quello che è la portata degli affluenti già identificabile sull'Arsieve e dal Casentino e dal Valtarno Superiore sull'Arno.
0: E chiudiamo il nostro GR del pomeriggio con uno sguardo alle ultime notizie di oggi, con uno sguardo a quello che arriva dalle agenzie e appunto è arrivata la condanna a 18 anni per la donna che aveva ucciso un ladro a 18 anni per il ladro ucciso. La difesa aspettava una pena inferiore. La condanna è arrivata in mattinata per il fatto che si è svolto diversi giorni fa. Aspettiamo le motivazioni, spiega l'avvocato difensore di Cinzia D'Alpino. La condanna riguarda la 65enne che aveva ucciso col SUV Nurdin Mezgui dopo che l'aveva derubata a Viareggio. Tutti vi ricorderete questo caso di cronaca che arrivava direttamente dalla nostra regione. Chiudiamo con questa notizia il GR di oggi, vi lascio con le notizie sul traffico e poi gli approfondimenti culturali di oggi.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
9: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Valdarno e Firenze Sud in direzione Bologna. A causa del traffico intenso invece code a tratti tra Calenzano e il Bivio con la variante di Valico sempre verso Bologna e tra Firenze Sud e Incisareggello verso Roma. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale, manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Si ricorda inoltre che fino alle 2 di stanotte è in corso uno sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio di cancellazioni e modifiche alla circolazione consultare le nostre pagine social. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio.
8: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
0: Spazio al primo approfondimento che oggi dedichiamo al primo sciopero generale del settore culturale nella storia della Repubblica Italiana. Lo sciopero è in programma per venerdì 12 giugno e arriva dopo un percorso di mobilitazione avviato da Mi Riconosci e alle proclamazioni dei sindacati FPCGL, NIDIL CGL, CUB, ADL COBAS, COBAS Lavoro Privato, CLAP e USI, CTES. Per la prima volta sciopereranno insieme lavoratori e le lavoratrici di musei, biblioteche, archivi, teatri, aree archeologiche, spettacolo dal vivo, fondazioni lirico-sinfoniche, editoria, produzione artistica e culturale e servizi in appalto. Al centro della mobilitazione diverse problematiche tra cui la precarietà, le esternalizzazioni, i salari insufficienti, il sottofinanziamento, le mancate assunzioni e il progressivo impoverimento delle professioni culturali. Si chiedono quindi condizioni di lavoro dignitose, maggiori diritti, adeguati investimenti pubblici. A Firenze è in programma un presidio a partire dalle ore 9:30 al piazzale degli Uffizi. Noi abbiamo parlato dello sciopero e abbiamo chiesto qualcosa in più sul percorso con cui si è arrivati a questa grande mobilitazione con Vittoria Laudisio di Mi Riconosci.
10: Grazie Martina e Nova Radio per averci invitato. Allora, vi spiego brevemente cos'è stato il percorso. Circa un anno e mezzo fa Mi Riconosci, che è questa associazione di lavoratrici e lavoratori dei beni culturali, noi abbiamo pubblicato sul nostro sito un appello per uno sciopero generale della cultura. Da allora abbiamo avviato un percorso con associazioni, realtà e sindacati proprio per condividere una serie di rivendicazioni e costruire insieme uno sciopero che non ha precedenti. Questo perché lo sciopero di venerdì prossimo 12 giugno è il primo sciopero generale del settore cultura che viene fatto in Italia. Il nostro è un settore molto complesso nel quale non rientrano solo i musei, i parchi archeologici, biblioteche e archivi, ma è molto più ampio perché include mostre, festival, gli eventi, gli spazi espositivi di carattere temporaneo come per esempio quelli legati alla Biennale di Venezia, ma ci sono anche i teatri, il mondo dello spettacolo in generale, delle arti sceniche visive e performative e anche tutte quelle professioni culturali che sono spesso svolte in regime di lavoro autonomo e non sono ancora regolamentate, come può essere l'editoria, la traduzione, la guida turistica, ma anche l'archeologia stessa. A questo appello appunto che abbiamo lanciato circa un anno e mezzo fa hanno risposto diverse associazioni di categorie, non solo, diverse realtà anche cittadine e dei sindacati che erano appunto interessati a costruire questo percorso di riflessione collettiva che ci potesse portare anche ad una mobilitazione e a una giornata di sciopero per tutto il settore culturale. Quindi dopo un anno e mezzo di tante discussioni, riflessioni, lavori di avvicinamento che abbiamo fatto nei diversi territori, siamo finalmente arrivati a questa data che venerdì 12 giugno.
0: Quali sono le motivazioni al centro dello sciopero? Che cosa chiedete?
10: Allora, la mobilitazione del 12 e lo sciopero in particolare nasce appunto da una piattaforma che è stata costruita collettivamente e che ha come principale obiettivo quello di provare a superare la frammentazione del settore, riconoscendo appunto tutte le problematiche che ci accomunano, che sono sostanzialmente la precarietà, le esternalizzazioni, i salari insufficienti, il sottofinanziamento e il progressivo impoverimento delle professioni culturali. Le nostre rivendicazioni possono essere anche riassunte in cinque punti fondamentali, che sono: come primo, il riconoscimento e la dignità del lavoro culturale, quindi chiediamo la regolamentazione di tutte le figure professionali, uno stop al volontariato sostitutivo, l'eliminazione delle false partite IVA e naturalmente più assunzioni nelle pubbliche amministrazioni e la reinternalizzazione dei servizi che sono in appalto. Come seconda rivendicazione abbiamo quella per la retribuzione e lavoro dignitosi, quindi chiediamo un salario minimo legale e un'applicazione molto rigorosa dei contratti di settore. Al terzo punto chiediamo il rispetto della salute psicofisica di tutti i lavoratori, perché spesso ci ritroviamo a lavorare in luoghi della cultura che non sono sicuri, quindi pretendiamo una sicurezza vera ma anche una tolleranza zero contro ogni forma di discriminazione, molestia o violenza. Poi al quarto punto chiediamo un welfare universale, perché appunto confrontandoci anche con diverse realtà e con tutti questi settori precari che sono caratterizzati anche da una intermittenza lavorativa, no? Pensiamo ai lavoratori dello spettacolo o anche solo ai lavoratori stagionali dei musei, per sostenerli riteniamo che sia necessario appunto inserire delle misure di welfare universali. E naturalmente come quinto punto abbiamo contro l'economia del riarmo e l'art washing delle istituzioni culturali, perché mentre i salari e la spesa per la cultura e l'istruzione vengono continuamente tagliati, i governi aumentano la spesa militare. Quindi noi vogliamo rifiutare assolutamente l'uso delle istituzioni culturali e dei nostri luoghi della cultura come vetrine per normalizzare queste politiche di guerra, e rivendichiamo anche il nostro diritto al dissenso.
0: Come si concretizzerà la mobilitazione a Firenze? Voi date anche un appuntamento in piazza il 12?
10: Sì. Allora, in una città come Firenze, dove appunto questa contraddizione tra la mercificazione del patrimonio culturale e anche una progressiva contrazione dei diritti della cittadinanza e dei lavori, noi abbiamo provato ad ampliare appunto il nostro raggio e abbiamo appunto costruito questa mobilitazione di venerdì insieme a una serie di realtà cittadine, come sono per esempio Workers in Florence, l'Assemblea Precaria, ADI, la Casa del Popolo di San Niccolò, vogliamo tutt'altro, ma anche sindacati come Sudcobas, CGL Funzione Pubblica e Nidil CGL. È prevista una piazza, un presidio presso il Piazzale degli Uffizi alle ore 9:30 e appunto sarà un momento di mobilitazione generale, collettiva, di riflessione e anche di appunto di esternalizzare tutte le nostre rivendicazioni e porre l'attenzione su sulle nostre condizioni, sulla mancanza di diritti che abbiamo e sulle difficoltà che viviamo tutti i giorni.
0: Allora noi invitiamo chi potesse venire al presidio in programma questo venerdì. Intanto grazie mille a Vittoria Laudisio per essere stata
10: grazie
0: con noi e alla prossima.
10: Grazie.

0: torniamo in onda con il secondo approfondimento di oggi e torniamo a parlare di appuntamenti culturali alla Casa del Popolo di Fiesole, dove torna Terrazzazza, la rassegna che anima i fine settimana della Casa del Popolo di Fiesole, con appuntamenti di danza, musica, libri, teatro e mostre. Dal 5 al 28 di giugno ogni fine settimana la terrazza della Casa del Popolo si apre ai soci con un aperitivo e un concerto spettacolo nei giorni di venerdì e sabato, mentre la domenica è dedicata alla presentazione di libri e ai laboratori, oltre che allo yoga. Noi abbiamo parlato con Michele Sacco della Casa del Popolo di Fiesole e a lui abbiamo chiesto qualcosa in più su questa edizione di Terrazzazza.
1: Quest'anno la formula è in realtà simile a quelle degli anni scorsi, nel senso che noi vogliamo portare arte, tutto quello che hai nominato, spettacolo e musica, nella nostra terrazza nel momento più bello della giornata del 20 di giugno, che è al tramonto insieme alla rondine. E abbiamo cercato di fare un programma che fosse il più possibile, diciamo, un po' variegato, che portasse sia eventi certamente di musica, di concerto, di teatro stretto, ma anche, per esempio, come abbiamo venerdì scorso, l'evento di inaugurazione, dove le scuole di ballo sono venute a portare i loro saggi nella nostra cornice e quindi li abbiamo ospitati insieme a un concerto. Oppure, per esempio, presentazioni di libri, abbiamo due libri che ci portano in presentazione in questo mese, nelle giornate di domenica prossima, quella che viene, e della domenica dopo ancora, e poi casomai se vuole riparliamo un po' di più, e forniamo poi, ovviamente, per concludere tutto, l'aperitivo, perché poi bisogna anche mangiare e bere molto volentieri.
0: Cosa c'è in programma quindi per i prossimi appuntamenti?
1: Allora, per i prossimi appuntamenti di questo fine settimana noi vi proponiamo venerdì questo i Sambre Jazz Quintet, che sono una band di ragazzi giovani, locali, molto, molto energici, che sicuramente stanno benissimo in quel momento della giornata, in quel momento della giornata con un bel bicchierino magari di vino in mano. Il giorno dopo, per chi invece avesse più voglia di muoversi un pochino di più, vi proponiamo un DJ set dalle 6 di pomeriggio, che è un più un DJ set bello lounge, fino a magari un po' di movimentazione nelle ore serali. La domenica invece Tommaso Faoli ci porta il suo libro Bella senza ananas, e dopo a seguire gli Arrangia Meccanica ci porteranno la loro musica, sempre ragazzi giovani. Abbiamo voluto dare molto un taglio giovanile alla ricerca di gruppi del luogo, locali e giovani soprattutto, hanno da dire cose.
0: Ci puoi segnalare qualche altro appuntamento? Quali saranno poi quelli più principali, no, nelle prossime settimane?
1: Ma diciamo che effettivamente vi dico, l'evento principale diciamo di punta non ce l'ho, mi piacciono tutti quelli che abbiamo portato allo stesso livello, però che cosa ti posso dire? Vi posso dire che questa rassegna durerà tutti i fine settimana di giugno, quindi fino all'ultimo fine settimana di giugno, venerdì, sabato e domenica vi aspettiamo in terrazza, vi serviamo l'aperitivo, ecco, magari questa è un'informazione che fa piacere dire, il nostro bel aperitivo è che con 15 euro ti diamo da bere e da mangiare, un bel piatto unico, molto variegato, tendente al vegetariano, ma è molto buono lo stesso, non vi preoccupate. Ti ricordo, lo so, è banale, ma ricordiamocelo, sono riservati ai sociarci. Per chi non avesse la tessera soci, gliela facciamo noi con 20 euro complessivo, tessera bevuta, mangiata e concerto.
0: Allora non resta che invitare i nostri ascoltatori, chi volesse, a partecipare a questa nuova edizione di Terrazzazza, gli appuntamenti sulla terrazza della Casa del Popolo di Fiesole. Grazie mille a Michele Sacco per essere stato con noi.
1: Grazie a te, grazie mille.
0: E spazio anche ad un ultimo approfondimento quest'oggi, che dedichiamo ad un appuntamento in programma in Piazza Nannotti. Torna infatti ad un anno dal primo intervento artistico l'impegno pubblico sul tema dei CPR portato avanti da Florence Must Act. Sabato 13 giugno si terrà infatti l'iniziativa Apriti Piazza, Chiusi i CPR, un pomeriggio di attività artistiche e partecipazioni partecipative dedicato alla sensibilizzazione sui temi della detenzione amministrativa e delle politiche migratorie. Ne abbiamo parlato con Giacomo Alberto Vieri di Florence Must Act.
2: A un anno dal primo intervento l'anno scorso con il murale Speros Mansilla e Moussa Balde, vittime dei CPR, realizzato attraverso una call che è partita banalmente dai social, da Instagram di Florence Must Act, in cui alla quale parteciparono più di 4 artisti, tra l'altro provenienti da di varie nazionalità, da vari paesi del mondo, che si riunirono per un pomeriggio realizzando un'opera collettiva e condivisa a testimonianza e ricordo proprio di Usman e Moussa. A un anno da quell'evento e un giorno dopo, esattamente il 13 sabato, di quella che sarà, insomma, di quello che è un po' il giorno coinvolto rispetto all'implementazione da parte dell'Italia del Patto Europeo sulla migrazione e l'asilo, abbiamo pensato ora più che mai di tornare a parlare di CPR, adesso che ne stiamo parlando sempre più da vicino anche nella nostra regione toscana, per prima di tutto per testimonianza di nuovo di anche semplicemente due vite, due persone che attraverso appunto anche il primo evento dell'anno scorso noi abbiamo deciso proprio di prenderci a carico il loro ricordo, la loro memoria, di volerla commemorare proprio ogni anno. E poi perché parlarne in questo anno, parlare adesso di CPR, è ancora più che necessario e stringente. Ci aspetta quindi un pomeriggio che partirà alle 15.30 con un laboratorio di arte partecipativa realizzato dai ragazzi di Flores da Favela, che è un'associazione ragazzi molto giovani che lavorano appunto con la pittura e con i murales e che lavora appunto su tematiche quali la decolonizzazione e diciamo l'accoglienza a più livelli e l'apertura, e quindi realizzeranno questo workshop che è un po' diviso in due parti. Ci sarà una parte proprio da fare insieme in Piazza Nannotti sabato e un'altra parte che sarà da finire, insomma il lavoro che inizieranno sarà da finire probabilmente in un secondo momento nell'officina di questi ragazzi. Poi ci sarà un momento di merenda insieme e poi la seconda parte vera e propria proprio del pomeriggio insieme, che inizierà intorno alle 5:30-6, è un gioco dell'oca nel vero senso della parola, ma non l'abbiamo scelto a caso, ma proprio perché è una metafora più che calzante di quello che è un po' il percorso delle persone la cui libertà di movimento viene spesso ostacolata, e con il nuovo patto europeo lo sarà ancora di più, perché è un continuo rimando di vai avanti, torna indietro, fermo da una parte, bloccati di qua, bloccati di là, tra un paese e un altro, e queste caselle, diciamo, del gioco dell'oca saranno disegnate dagli artisti, che poi sono gli stessi che l'anno scorso realizzarono il murale Speros Usman e Moussa. Le disegneremo per terra con dei materiali che ovviamente poi saranno tolti, rimossi, e nel frattempo che le persone giocheranno ci sarà una esperta, Alessia Cecchetti nella fattispecie, che oltre ad essere membro di Florence Must Act è anche un'attivista e un'operatrice legale, che spiegherà il significato e il contenuto delle varie caselle e perché le abbiamo disegnate così. Quindi ci sarà la finzione di non ingresso e tutti e tanti altri temi che riguardano il nuovo patto europeo sulla migrazione e l'asilo, e non soltanto, e che sono poi di fatto i processi che bloccano le persone e le invisibilizzano. Questo è il pomeriggio insieme, e quindi insomma io spero di vedervi, noi speriamo di vedervi in tantissimi in Piazza Nannotti sabato pomeriggio.
0: Grazie mille a Giacomo Alberto Vieri, rinnovo l'invito a partecipare a questo pomeriggio di arte ma anche di impegno sabato 13 giugno in Piazza Nannotti a Firenze.
2: Grazie Martina, grazie a tutti voi.
0: Chiudiamo la nostra diretta di oggi con Nova Radio News, vi lascio in compagnia di un po' di musica della gente.

0: Luci della Ribalta.
1: L'agenda eventi di Nova Radio.
2: Spazio agli eventi culturali con l'agenda a cura di Nova Radio. Alle 21.30 alla FLOG la Shoot presenta i live di Gargamella e Fortunato, Durutti, Marinetti, Band. Alle ore 20 a Ultravox per Support Your Local Festival il concerto dell'artista gemello. Alle 21.15 nella Sala del Paradiso del Museo dell'Opera del Duomo il salotto itinerante curato da Francesco Pellegrini degli Zen Circus per il Musicus Concentus ospita Lodo Guenzi. Alle ore 21 al Centro Giovani Sonoria per la rassegna estiva curata dal Teatro delle Donne in Scena L'Animale che sono io, uno spettacolo di e con Flor Robert e Angela Antonini. Alle 17 nel Giardino delle Officine Galileo lo spettacolo Bada Pinocchio. Alle 20 al Teatro del Maggio Musicale Fiorentino l'orchestra e il coro dei musici del Gran Principe con Samuele Lastrucci, direttore, suona musiche di Sardelli, di Bossard, Gilles de la Land. Sulle frequenze di Nova Radio alle 11.30 Psicoradio.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Personalmente non amo parlare di numeri, per evitare di ridurre un tema che rappresenta drammi familiari, perdite di vita, un insieme di sconfitte sociali, ad una mera analisi fredda delle statistiche. I numeri, mio malgrado, sono indispensabili per tradurre un andamento drammatico e poter prendere misure di prevenzione per evitare quella che, a mio giudizio, si presenta annualmente come una rappresentazione di dati in miglioramento, che non assolve, non deve assolvere chi ha responsabilità, ma far riflettere per tendere a migliorare e a porsi come obiettivo un realistico infortuni zero. Un obiettivo reale e non solo sulla carta, che appare come uno slogan che fa figo e non impegna. Nell'attuale congiuntura di crisi, in cui è più semplice perdere il lavoro piuttosto che trovarne uno nuovo con una retribuzione dignitosa e soprattutto con la possibilità di rivendicare i propri diritti, è importante diffondere la cultura della prevenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro e individuare e attuare con urgenza i percorsi legislativi e tecnico-operativi più opportuni per coniugare il lavoro con i diritti e lo sviluppo, visto che ancora oggi in Italia i dati infortunistici di malattie professionali risultano non completi né veritieri. Vi sono 8 milioni di persone che non sono assicurate all'INAIL, 3,5 milioni di persone che lavorano in nero, risulta insufficiente il numero complessivo degli operatori pubblici incaricati della vigilanza e del controllo, ispettori del lavoro di aziende sanitarie locali, direzioni provinciali del lavoro, vigili del fuoco, IMSS, INAIL. È necessario agire dove il problema è reiterato negli anni. Sono entrato in Parlamento nel 2008 e ho iniziato a denunciare immediatamente alcune di queste situazioni. Qualche risultato è stato raggiunto, ma un paese civile non può discutere per 18 anni e trovarsi ad affrontare sempre i soliti problemi, ponendosi le domande magari anche corrette, ma senza fornire le risposte adeguate. Io non ci so. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Stai ascoltando Nova Radio.

Nessuno ci ha chiesto dove saremmo andati, perché qua giù nessuno immagina chi sia.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 5 km di coda tra Calenzano e il Bivio, con la variante di Valico verso Bologna. Code a tratti per traffico intenso invece in direzione Roma tra Firenze Sud e Incisareggello. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Passiamo sulla Fipili dove per un incidente al chilometro 21 e 700 si registrano 3 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze. In direzione mare invece 2 km di coda per Curiosi tra Empoli Est e Montelupo. Si segnala inoltre la chiusura per incidente dell'allacciamento tra la 12 e la Fipili in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita. Treni a partire da oggi 11 giugno fino al 1 luglio per lavori di potenziamento infrastrutturale e manutenzione straordinaria, circolazione sospesa sulla linea Firenze e Borgo San Lorenzo Faenza, previsti bus sostitutivi, il dettaglio sui nostri canali social. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete fognaria, chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto, Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra dei manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi.
2: Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8, a Firenze.
3: Aperta fino al 23 giugno, dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.30, sabato 13 e sabato 20 dalle 15 alle 19. L'ingresso è libero.
2: È un'iniziativa dell'Associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arci Comitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
3: Martedì 16 alle 17.30, sala Chetti La Rocca al MAD Talk, la grafica di pubblica utilità, tra spirito del tempo, mutazioni sociali e segno toscano, con Stefano Rovai, Gianni Sinni, Fabio Chiantini, Walter Sardonini, Marzia Frediani. Modera Enrico Lattano.
2: Ascolta il Consiglio, le notizie del Consiglio regionale della Toscana.
4: Approvate dopo un'intensa seduta del Consiglio regionale della Toscana le modifiche al testo unico del turismo. Obiettivo da un lato allineare il testo alle osservazioni della sentenza della Corte Costituzionale che ha confermato la legittimità della legge, dall'altro di rispondere alle richieste di ulteriore modifica da parte di molti comuni. Tra le novità infatti viene estesa la possibilità di intervenire in materia di affitti brevi turistici in 74 nuovi comuni che si aggiungono ai 91 iniziali, da Anghiera a Gavorrano, da Poggi Bonsi a Castelnuovo Garfagnana, individuati come ad alta densità turistica e con flussi rilevanti ma inferiori alle punte massime regionali. Brenda Barnini, consigliera PD, gruppo che assieme a Casa Riformista ha approvato a maggioranza le nuove norme.
5: La legge che abbiamo approvato oggi e che inserisce alcune modifiche, da un lato recepisce quelle che erano state le indicazioni della sentenza della Corte Costituzionale rispetto ad alcune delle professioni turistiche e dall'altro cerca in qualche modo anche di dare risposta alle osservazioni che erano state fatte principalmente dai comuni e che chiedevano la possibilità di avere ancora una capacità di pianificazione su tutti gli aspetti, non solo su quello degli affitti brevi, che ci tengo a dire non solo è ancora pienamente presente nella legge, ma anzi viene ampliata la platea dei comuni che potranno adottare regolamenti sugli affitti brevi, ma abbiamo cercato di restituire un potere di pianificazione ai comuni anche per quello che riguarda la destinazione turistico-ricettiva dell'extraalberghiero. Un lavoro che conferma come la Regione Toscana cerca di mettere anche un elemento di governo, di regola in quei luoghi e in quei comuni dove evidentemente la mancanza di regole ha anche generato una serie di contraccolpi e soprattutto si cerca, come dire, di disegnare una prospettiva di sviluppo che a partire dal turismo sia sostenibile, accessibile e garantisca anche un miglioramento della qualità.
4: Altre novità del testo riguardano il settore ricettivo extraalberghiero ed in particolare una serie di norme che vanno in deroga agli strumenti urbanistici dei comuni. Bed and breakfast, affittacamere e residenze d'epoca attivi prima dell'entrata in vigore della legge avranno tempo non più fino a fine mese, ma fino al 30 dicembre 2027 per effettuare il cambio di destinazione d'uso da civile abitazione a turistico ricettivo. Inoltre si elimina l'obbligo di dimezzamento della capacità ricettiva per le attività che si svolgono nello stesso edificio. Il voto contrario al testo è stato espresso da parte delle opposizioni di centrodestra. Luca Minucci è consigliere regionale Fratelli d'Italia.
6: Questa è una legge che non parla la Toscana, che non guarda le esigenze dei territori e soprattutto non risolve i problemi dello spopolamento dei centri storici, non va a scindere tra le locazioni brevi e l'extraalberghiero, crea un purpurrì di soluzioni che in realtà in questa fase esautorano anche i comuni della loro possibilità di decisione, perché le norme vanno in deroga agli strumenti urbanistici, una legge che è più ideologica che poi reale e fattiva nel territorio. Noi abbiamo votato contro e siamo anche spaventati degli effetti che ci potranno essere, specialmente tenuto conto gli emendamenti presentati dal PD che vogliono andare a colpire coloro che fanno gli affitti brevi, ma in realtà ne creano un'oligarchia perché bloccano il numero e fanno sì che le rendite sia patrimoniali che il valore delle aziende in questo modo crescono e non si dà possibilità al libero mercato di fare quello che invece farebbe naturalmente. Noi siamo a favore ovviamente di normare il turismo, ma lo vorremmo fare seguendo quello che ha fatto giustamente il governo nazionale, andando a individuare tutte quelle che sono le varie realtà presenti sul territorio.
4: L'approvazione del testo è arrivato dopo un lungo lavorio e un accordo tra PD e Casa Riformista, che si era fatta portavoce, tra l'altro, di una serie di modifiche al testo per venire incontro alle richieste delle categorie del turismo e per favorire accessibilità e sostenibilità per anziani e disabili. Francesco Casini, capogruppo di Casa Riformista in Consiglio regionale.
7: Noi siamo molto soddisfatti di queste modifiche. Per noi il turismo è un settore importante, vitale per la nostra regione, per l'economia della nostra regione, e il nostro obiettivo è tutelare ovviamente le imprese che operano in questo, dare mano, semplificare anche le attività dei sindaci e dei comuni che sono chiamati ad importanti adempimenti e anche tutelare quegli investimenti di imprese ma anche di privati che si sono operati in questi anni nel settore del turismo, e che è giusto tutelarle per migliorare complessivamente anche la qualità del turismo nella nostra regione.
2: Ascolta il Consiglio. Le notizie del Consiglio regionale della Toscana.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Runi Gial. Ogni sera sagra delle case del popolo, mercatino artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa del traffico intenso si registrano code a tratti tra Firenze Scandicce e il Bivio con la variante di Valico verso Bologna. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. In Fipili invece per un incidente avvenuto al chilometro 21 e 700, 5 km di coda tra Empoli e Montelupo Fiorentino in direzione Firenze, 2 km di coda invece per Curiosi in direzione mare tra Montelupo ed Empoli Est. Da segnalare anche code per traffico intenso in uscita all'Astrassegna, San Miniato e Santa Croce sull'Arno in direzione mare. Si segnala inoltre la chiusura per incidente dell'allacciamento tra la 12 e la Fipili in entrambe le direzioni, sia in entrata che in uscita. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete fognaria, chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
1: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.

0: 81 secondi.
1: Sono Antonio Boccuzzi, ex operaio Thyssen ed ex parlamentare. Personalmente non amo parlare di numeri, per evitare di ridurre un tema che rappresenta drammi familiari, perdite di vita, un insieme di sconfitte sociali, ad una mera analisi fredda delle statistiche. I numeri, mio malgrado, sono indispensabili per tradurre un andamento drammatico e poter prendere misure di prevenzione per evitare quella che, a mio giudizio, si presenta annualmente come una rappresentazione di dati in miglioramento, che non assolve e non deve assolvere chi ha responsabilità, ma far riflettere per tendere a migliorare e a porsi come obiettivo un realistico infortuni zero. Un obiettivo reale e non solo sulla carta, che appare come uno slogan che fa figo e non impegna. Nell'attuale congiuntura di crisi, in cui è più semplice perdere il lavoro piuttosto che trovarne uno nuovo con una retribuzione dignitosa e soprattutto con la possibilità di rivendicare i propri diritti, è importante diffondere la cultura della prevenzione sulla salute e la sicurezza sul lavoro e individuare e attuare con urgenza i percorsi legislativi e tecnico-operativi più opportuni per coniugare il lavoro con i diritti e lo sviluppo, visto che ancora oggi in Italia i dati infortunistici di malattie professionali risultano non completi né veritieri. Ci sono 8 milioni di persone che non sono assicurate all'INAIL, 3,5 milioni di persone che lavorano in nero. Risulta insufficiente il numero complessivo degli operatori pubblici incaricati della vigilanza e del controllo, ispettori del lavoro di aziende sanitarie locali, direzioni provinciali del lavoro, vigili del fuoco, INPS, INAIL. È necessario agire dove il problema è reiterato negli anni. Sono entrato in Parlamento nel 2008 e ho iniziato a denunciare immediatamente alcune di queste situazioni. Qualche risultato è stato raggiunto, ma un paese civile non può discutere per 18 anni e trovarsi ad affrontare sempre i soliti problemi, ponendosi le domande magari anche corrette, ma senza fornire le risposte adeguate. Io non ci sto. 81 secondi con noi, una giornata sicura per tutti.
0: 81 secondi, la rubrica di Nova Radio su sicurezza, igiene e salute, in collaborazione con l'associazione SAFE.
2: Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
3: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa, le isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esame di coscienza anche per l'Europa.
2: L'economia.
3: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1%. 1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. La produttività cresce con i giovani, è quanto emerge dall'ultimo report di Union Camere. Le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. A preoccupare, come ogni anno, è anche la fuga dei cervelli. Nicola Compagnone ha intervistato il presidente di Union Camere, Andrea Prete.
4: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi E questa propensione a rinnovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione, si frena.
5: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
4: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione assolutamente di critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
3: In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
2: Nova Radio Città Futura. Community Radio.

0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
1: Un cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1, dove a causa di un veicolo fermo in avaria si registrano 3 km di coda tra Aglio e Calenzano in direzione Roma. In direzione Bologna invece code a tratti per traffico intenso tra Firenze Nord e il Bivio con la variante di Valico. Code per traffico intenso anche in A11 tra Firenze Ovest e Prato Est in direzione Pisa, con rallentamenti anche tra Prato Est e Prato Ovest. Passiamo sulla Fipili, dove ancora a causa del traffico intenso si registrano code in uscita alla Strassigna in direzione Mare. Treni, si ricorda che durerà fino alle 2 di stanotte lo sciopero nazionale del trasporto ferroviario. Per il dettaglio sulle cancellazioni e sulle fasce orarie garantite consultare i nostri canali social. Città di Firenze per un nuovo allaccio alla rete fognaria chiusa via Poccetti tra via delle Campore e via Senese. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana è realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
0: Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano.
3: La mostra di manifesti dei più importanti grafici e illustratori toscani sulle trasformazioni sociali e le campagne di pubblica utilità dagli anni 60 ad oggi. Fino al 23 giugno al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze, aperta dal lunedì al venerdì 9 e 19 e 30, sabato 15-19, ingresso libero. Partecipa al concorso, fotografa un manifesto della mostra affissa sui muri di Firenze ed uno in mostra e invia le due foto alla mail info@museomagma.com con nome, cognome e cellulare. Le foto più artistiche e originali verranno premiate con il catalogo della mostra.
2: Pensare e comunicare, il segno toscano. È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.

0: Torna Stella Rossa, la festa di Arci Firenze all'SMS di Rifredi dal 1 al 5 luglio in via Vittorio Emanuele II. 5 giorni di musica dal vivo, DJ set, radio on air, dibattiti, politica e cultura nell'ambito dell'estate fiorentina. Sul palco Nubraino, Studio Murena, Flavio Giurato, Cassandra, Apollineo and Logic e i DJ set di La Freddi, Satia, Viola Valeri e Rumi Ghial. Ogni sera Sagra delle Case del Popolo, Mercatino Artigianale, Bliff Fest, Spazio Bimbi, Laboratori e Nova Radio in diretta dalla festa. Ingresso alla festa gratuito. Info su arcifirenze.it, Facebook e Instagram Arci Firenze.
1: WhatsApp. Ultime uscite su Nova Radio.

0: Speranza. Nuova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il dibattito sulla difesa e sulla sicurezza deve andare oltre il concetto di armamenti in senso stretto. I fondi saranno concentrati sul potenziamento delle infrastrutture strategiche, sulla cybersicurezza e sulla tutela del territorio. Lo ha detto Giorgia Meloni nella sua replica al Senato in vista del Consiglio europeo del 18 e 19 giugno. Dure critiche dalle opposizioni che bollano l'intervento della Premier come propaganda. Rischiano di deragliare nuovamente gli sforzi diplomatici in Medio Oriente. Trump minaccia nuovi raid questa notte sull'Iran, mentre le autorità marittime di Teheran chiudono lo stretto di Hormuz fino a nuovo ordine. Fuoco senza tregua anche in Libano, decine i raid israeliani contro le postazioni di Hezbollah. Il viaggio del Papa in Spagna, ultima tappa, le isole Canarie. I migranti non sono numeri né fascicoli, m'inchino alla vostra dignità, ha scandito Prevost dal porto di Arghineguín. Il dramma dei migranti, ha aggiunto il pontefice, diventi un esempio.

0: esame di coscienza anche per l'Europa.
1: L'economia.
0: Nessuna sorpresa, come atteso dagli analisti, la Banca Centrale Europea ha alzato i tassi di interesse di un quarto di punto e la prima stretta monetaria dal settembre del 2023. Quello sui depositi si porta al 2,25%, quello sui rifinanziamenti principali sale al 2,4%, quello sui prestiti marginali al 2,65%. La BCE inoltre ha tagliato le previsioni sulla crescita attesa allo 0,8% quest'anno, all'1,2% il prossimo. Riguardo all'inflazione prevista in risalita al 3% nel 2026, al 2,3% per il 2027. Sul rialzo dei tassi, decisione unanime senza riserve, ha evidenziato la presidente della Banca Centrale Lagarde, che ha messo in guardia: i rischi per crescita e inflazione sono tanto maggiori quanto più lunga sarà la guerra in Medio Oriente. La produttività cresce con i giovani, e quanto emerge dall'ultimo report di Unioncamere, le aziende capaci di attrarre e trattenere talenti under 35 segnano un più 7,2% di produttività. A preoccupare, come ogni anno, è anche la fuga dei cervelli. Nicola Compagnone ha intervistato il presidente di Unioncamere, Andrea Prete.
2: Le imprese hanno una certa propensione a innovarsi, e questa propensione a innovarsi cresce fino a quando l'età media dei dipendenti dell'impresa è di 36 anni. In questo caso cresce l'innovazione soprattutto di processo. Dopo cala. Incredibilmente, dopo, man mano che l'età media cresce, quindi andiamo oltre i 42 anni, la volontà, ma anche diciamo la possibilità di continuare questo processo di innovazione, si frena.
3: Presidente, quali sono le problematiche che frenano questa transizione?
2: Abbiamo un calo demografico che impatta notevolmente, tanto è vero che aumentano gli occupati over 50 e diminuiscono quelli under 35, e a questo ci aggiungiamo anche la fuga dei cervelli. Quindi siamo in una situazione assolutamente di critica, perché fondamentalmente noi abbiamo una situazione in cui stiamo perdendo intere generazioni.
0: In corso lo sciopero dei treni proclamato dai sindacati di base. Lo stop di 23 ore termina alle 2 di questa notte. Sospesa dopo un tavolo di confronto al Ministero dei Trasporti, la protesta dei sindacati confederali. Restano in vigore le fasce di garanzia per il trasporto regionale questa sera tra le 18 e le 21. Tra le ragioni della protesta, il sostegno alla piattaforma per un contratto collettivo nazionale a tutela della salute, della sicurezza e del salario dei ferrovieri. Le borse europee chiudono tutte in positivo, Milano guadagna quasi un punto percentuale. In flessione lo spread, che si attesta a 78 punti base, e stabili le quotazioni del petrolio con il Brent che viaggia intorno ai 93 dollari al barile. Ed è tutto, a più tardi.
4: Nova Radio Città Futura.
5: Community Radio.
6: Stai ascoltando Nova Radio.

sembra più bello. Meno male che non ho preso. Sembra più bello. Meno male che non ho preso.

Sento milioni di voci. Un alfabeto lontano. Dai minareti secolari.

Apri le tue braccia al cielo, ma poi rimani giù. Perché non mi prendi sul serio? Forse hai ragione tu. Non c'è più tempo da sprecare, così non guardo in su nel blu.

sound

101.5 a Firenze, 87.8 in Mugello, novaradio.info in streaming, Nova Radio, la radio comunitaria dell'Arci di Firenze.